di tuo nostalgia, tu sa regine su come pare una favola. Nessuno da voi si umilia, si fa l'amore in aria al canto.

0: Natale Galletta, io te penso.
1: Pronto? Sei tu? Scusami se chiamo a quest'ora di notte. No, ti prego, non riattaccare. Aspetta, t'ha già parlato.

0: Sal Da Vinci, non riesco a farti innamorare.
1: Ho inventato questa sciocca scusa, un appuntamento a caso.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

student, e un'altra scuola, ro Gesù. Te va un pecchio stretta, camicetta a fiore blu. Ti pigli quattro schiaffe, tutte le volte che papà ti trovano un biglietto che ti scrive che l'ho là.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni.
1: Un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
2: Si avesse fatta nata

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

0: positivi.
1: Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni.
2: Un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.

0: come sono guagnato sto tempo. Oggi fa 40 anni è diventato un capriccio e non si sente più chi la napoletana e non si sente più le canzoni una volta.
1: Canzoni napoletane.

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane. Franco D'Amore. Na notte sì, na notte no.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Raffaello e KB, la nostra storia.

Canzoni napoletane. Giovanna Desio, Perdutamente e te.

canzoni napoletane. Joseph e Giusy Attanasio, Me ammuri tu.

0: al chiaro di luna sulla riva del mare. Chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.

0: Bella Radio.
1: Sono le 5 in punto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold.
1: Bella Radio.
0: Bella Radio.
1: Bella Radio.

Amici, amici cari, e a te mamma, e a tutte figlie Napoli.

0: tanta ne paura. Paura si sa campo onestamente.
1: Giuseppe Mauriello. Sì, vicino. Un attimo in questura. Ma non vi spaventate, solo formalità. È così in un minuto.
2: È così in un minuto.

0: amici cari. Sta storia è capitata proprio a me. E io ve l'avevo raccontata. E che la vita sapè. Sì, amici miei, la vita sapè, casa può pure morire. Una semplice formalità.
1: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.
1: Bella Radio
2: è un'emozione
0: che va dritta al cuore.

bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: Bella Radio.
1: Sono le 6 in punto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una carrellata di musica.

0: bella radio. Canzoni napoletane.
1: Alessandro Fiorello, Namurate con Manuie.

0: canzoni napoletane. Francesco Merola, parla con me.
1: Tu volessi una mezz'ora solamente per te raccontare quando cose sono cagnate senza te.

0: Quando uomo può partire, mi raccomando, se vai lontano, una cartolina, non da scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato con Totò,
2: Pino Danilo,
1: Massimo Danilo, Renato Caratolo. Io non lo so se mi stai sentendo, come dice mamma. Ma se ho vero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Rocco Hunt, Wake Up.

sono un eroe. Sono una persona dalle quale all'altro. Mi metto paura alla fine. Che aveva una cosa misteriosa. Non lo sa che succede anche là da parte. Ma la cosa importante è il coraggio. Il coraggio piglio sopravvento. E se non fosse per loro e perdere la famiglia, fosse per un d'amore pur me. Tranquillo, sereno, senza pensiero.

0: se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
1: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio, canzoni napoletane, Bella Radio.
3: Sono le 7 in punto. News.
4: Allarme crescente per l'avanzata israeliana in Libano, superato il confine strategico del fiume Litani, l'esercito, coperto da intensi raid aerei, ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort, issando la bandiera israeliana. E la Francia, che accusa Tel Aviv di grave violazione del cessate il fuoco e del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, parla di aggressione brutale al Libano anche la Lega Araba. E intanto Stati Uniti e Iran proseguono le difficili trattative sul memorandum che dovrebbe sancire il cessate il fuoco. Trump ha rispedito indietro per la terza volta il testo, chiedendo modifiche più stringenti. Caso sospetto di Ebola a Cagliari. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, rientrato da Kinshasa sintomatico. Ora è posto in isolamento all'ospedale Santissima Trinità. I prelievi sono stati trasferiti in elicottero allo Spallanzani di Roma, dove sarà trasferito in caso di positività. Stamani gli esiti. MotoGP. Marco Bezzecchi trionfa al Mugello nel Gran Premio d'Italia, un sogno che avevo da quando ho memoria, commenta il pilota Aprilia, leader del mondiale. Sul podio anche il compagno di squadra Jorge Martin e la Ducati di Pecco Bagnaia. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

E mo che stai tremando a fare? Tanto primo Rocco Simon accorgeva. A che serve? A che serve? Tu mi hai distrutto già. E già fornisci le gagne. Per me è fornuto già.

0: canzoni napoletane. Franco Moreno e Mario Trevi, vient'anni fa.
1: E succedette giù e vent'anni fa, fu una telefonata rintanò.

0: ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane.
1: Daniele De Martino, Non posso fingere.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Bella Radio. Bella Radio.
4: Canzoni napoletane.

0: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
1: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
3: Sono le 7:59.
4: News.
5: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Allarme crescente per l'avanzata israeliana in Libano. Netanyahu ha dato ordine di ampliare l'operazione di terra anti-Hezbollah fino alla capitale. Protestano la Lega Araba e la Francia, che ha ottenuto per oggi una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Il servizio di Laura Supino.
6: Superato di oltre 25 chilometri il confine strategico del fiume Litani, coperto da intensi raid aerei, l'IDF ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort. Sulla rocca sventola ora la bandiera israeliana, quasi a sancire un'occupazione di fatto di tutto il Libano meridionale. Il premier israeliano Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere le operazioni anti-Hezbollah fino alla capitale Beirut. Nella sua avanzata l'esercito prosegue con l'evacuazione e la distruzione sistematica di decine di villaggi libanesi, decine le vittime, migliaia i profughi. La Francia, che accusa Tel Aviv di gravi violazioni del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione del Consiglio di Sicurezza ONU. Parla di aggressione brutale al Libano anche la Lega Araba, che chiede Israele si fermi. Nuovi negoziati tra Libano e Israele dovrebbero tenersi domani e dopodomani a Washington. Al termine dovrebbe essere siglato un nuovo accordo di cessate il fuoco. Nelle scorse ore il segretario di Stato USA, Rubio, ha parlato sia con Netanyahu sia con il presidente libanese Aoun. Hezbollah deve cessare per primo le ostilità, la posizione di Washington.
5: Gli Stati Uniti e Iran proseguono le difficili trattative sul memorandum che dovrebbe sancire il cessate il fuoco. Trump ha rispedito indietro per la terza volta il testo chiedendo modifiche più stringenti. Washington vuole garanzie certe e preventive sulla rinuncia di Teheran a sviluppare armi atomiche e sulla rinuncia al controllo dello stretto di Hormuz. La risposta iraniana sulla bozza non arriverà prima di alcuni giorni, ma intanto il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf avverte: non ci fidiamo delle promesse del nemico, accetteremo un accordo solo se saranno garantiti i nostri diritti. E secondo un'inchiesta della CNN, intanto l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee colpite già lo scorso anno dai raid di Stati Uniti e Israele. La capacità balistica della Repubblica Islamica sarebbe ancora consistente. Allarme per un caso sospetto di Ebola a Cagliari. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, rientrato da Kinshasa sintomatico. Ora è posto in isolamento all'ospedale Santissima Trinità. I prelievi sono stati trasferiti in elicottero all'ospedale Pallanzani di Roma, dove sarà trasferito in caso di positività. Stamani sono attesi i risultati. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, precisa il Ministero della Salute. Tratto in salvo uno speleologo di 20 anni che era rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità in una grotta denominata dei cinghiali volanti a Garessio, nel Cuneese. L'allarme è scattato alle 17 di ieri. Il giovane aveva un arto inferiore bloccato nel masso. Poco fa il lieto fine, coinvolti 42 tecnici del soccorso speleologico, inclusi operatori sanitari e disostruttori. Sfidando anche il caro carburante innescato dai conflitti, sono comunque in tanti gli italiani in trasferta per il ponte del 2 giugno. Sentiamo Davide Camera.
7: Un breve momento per staccare la spina, soprattutto data la snervante ondata di caldo di fine maggio, lo dimostrano i numeri di questo ponte. Si parla di 45 milioni di veicoli in movimento in questi giorni verso le località di vacanza, con un giro di affari che sfiora i 7 miliardi di euro. Si sfida anche il rischio di maltempo pur di staccare la spina anche dal difficile momento legato alle guerre, con lo spettro sempre più pesante della crisi energetica, che paradossalmente è quella che, come le nostre vite, ci condiziona anche i periodi di ferie. La benzina, secondo il Codacons, costa in media il 15,4% in più rispetto allo scorso anno, il gasolio addirittura il 27,5% con un pieno diesel che costa 22 euro in più. Aumenta tutto, Assoutenti stima un incremento annuo del 3,5% in alberghi e motel, il 5,4% in villaggi, vacanze e campeggi. All'estero il timore di vedersi annullato il volo fa crollare la domanda e così le tariffe aeree, anche nazionali, ma proprio per questo più della metà degli italiani si sposta in auto o in treno. Se il 12% sceglie la drastica soluzione di annullare le ferie, il 31% accorcia, secondo l'Istituto Piepoli, scegliendo mete nazionali o europee.
5: È stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita del 12enne disperso da venerdì scorso nel fiume Sese a Vercelli. Il ragazzino, di origine senegalese, che frequentava la scuola media a Avogadro, era scomparso agli occhi degli amici dopo essersi tuffato nella parte del fiume che passa accanto al capoluogo. Il corpo è stato ritrovato nel territorio di Palestro, a parecchi chilometri di distanza. In corso gli accertamenti, anche per comprendere la dinamica della tragedia. Al Mugello, teatro del Gran Premio d'Italia, trionfa l'Aprilia di Marco Bezzecchi. Un sogno sin da bambino, racconta il leader del mondiale. Sul podio anche il compagno di squadra Martin e la Ducati di Pecco Bagnaia, Lorenzo Villanetti.
4: La quarta sinfonia stagionale ha un sapore diverso per Marco Bezzecchi. La prima vittoria al Mugello, nel GP di casa sua e di Aprilia, il primo posto nel mondiale, dove allunga più 17 il casco, quello del mito Alex Zanardi, un capolavoro realizzato davanti ai tifosi e alla bandiera a scacchi sventolata da Kimi Antonelli, leader del mondiale di Formula 1. Capolavoro, o meglio, sogno, parola di Bez.
8: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria. Vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse, infatti ha superato tutte le aspettative, perché è un'emozione veramente incredibile.
4: Sul podio, insieme al numero 72, il compagno di squadra Jorge Martin, a regalare al team di Noale una domenica storica. Terzo, un altro italiano, Pecco Bagnaia, su Ducati. Il casco, dicevamo, una replica fedele di quello indossato dal campione di vita e di sport nel 96, anno del sorpasso al cavatappi di Laguna Seca. Ascoltiamo ancora Bezzecchi.
8: Io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano, come credo la maggior parte di noi. La sua storia è sempre stata una storia assurda, incredibile.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
0: In collaborazione con Trebi Meteo.
9: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Ci attende un lunedì all'insegna del bel tempo su tutta la Sicilia grazie ad un contesto anticiclonico che favorirà ancora una giornata stabile ed ampiamente soleggiata con cieli sereni e tersi. Clima ancora estivo con temperature massime diurne non oltre i 29-30 gradi. Attenzione al vento, questo sarà in rinforzo nel corso del pomeriggio e si farà sentire prevalentemente sul versante meridionale. Tutti i dettagli in merito come sempre sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
10: Bella.
11: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
12: Finito. Ti piacciono?
13: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
12: Un'opera d'arte?
13: Già, ma dove hai imparato?
12: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
13: Bello! Ora mi informo anch'io.
12: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
13: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
12: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
14: Seguici anche su Facebook e Instagram.
15: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
16: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
15: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
16: Boutique della Frutta Marano e Figli.
15: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
16: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
17: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella ti sveglia.
18: Bella Radio. Bella Radio.
2: Canzoni napoletane.
10: Bella.
19: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore.
10: Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
19: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Io dico ma, che devo dire, ma.

0: svegliato presto in quel luogo. Io ho inventato un mondo, sorrido per non farlo, viva Francesco.
1: Popolo di Bella Radio, canzoni napoletane, benvenuti a questa puntata di Bella di Sveglia insieme a Francesco. Oggi è lunedì ed inizia un'altra settimana di duro. Ma che dico? Di durissimo! Ma che dico? Di lavoro! Ho finito. Tutto quello che dovevo dire l'ho detto all'inizio. Oggi è lunedì e quindi inizia una nuova settimana. Oggi è l'1 di giugno. Diamo il benvenuto a giugno, domani 2 di giugno, domani 2 di giugno, ma non c'è, è festa domani, domani è festa, l'ho detto che ci aspetta una dura e lunga settimana di lavoro, poi dice no, no, non è lunga, non è dura la settimana di lavoro, e invece proprio è dura. Che cosa vuoi tu? Per ora non ci sono. No, è inutile che bussi, che fai, che dici? Non bussare perché non vengo, quindi basta. Non se ne parla proprio, stamattina non se ne parla. È inutile che parli. Che c'entra? Ma che vuoi? Ma che fai la sirena? Ma io, ecco.
2: Bravo.
1: Oggi vedo Dio, e come mi ci ha portato il lunedì,
3: hai superato il nostro test, ora puoi essere il nostro amico.
1: Esatto, mi ci ha portato il lunedì. Che cosa vuoi tu che mi scricchioli? Oh, ma non ho sentito a Salvatore di prima da quando ha fatto il compleanno. Ma sarà partito, se ne sarà andato. Ma dove è andato? Ma dove fine hai fatto tu di prima? E mio amico Turi di prima, dove sei? Cosa fai? Salvuccio Viscuso, buongiorno. Devo salutare Salvuccio Viscuso, buongiorno. Poi mi ricordo a Pippo. Pippo, buongiorno, Pippo. E Pippo, Pippo, non lo sa. Che quando... Ridi. Che hai vinto i bomboline.
4: Zitto.
1: Ridi, come si dice? Ridi, che la nonna ti ha fatto i cioccolatini. Com'era sta cosa? La cosa là, ma non me la ricordo più. In radio!
5: In radio c'è un pulcino. In radio c'è un pulcino. E il pulcino pio.
1: E il pulcino pio. E il pulcino pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio. Oh, va bene, basta.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Bella. Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Anche oggi a piedi.
4: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
5: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
4: Noleggio auto a partire da 30 euro.
5: Chilometri illimitati.
4: Anche senza carta di credito.
5: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
4: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
6: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
7: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
8: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
7: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
8: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
9: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
11: Bella Radio. Bella Radio.
7: Canzoni napoletane.

Leggenda allegra, Dio l'aiuta. Nonostante i problemi, pensieri, gente allegra, tu hai aiutato. A proposito, mi ha mandato il messaggio perché io poco fa non mi ricordavo come si diceva la gente allegra. Ecco, mi è arrivato il messaggio di Sabuccio che mi dice. Si dice, ah no, era quella ridi. Ridi, che la mamma ha fatto gli gnocchi. Vero, non mi veniva. E vogliamo ridi, che doveva essere all'allegria. Va bene. Ridi, che la mamma ha fatto gli gnocchi. Si dice così, vabbè. Volevo salutare a Gaetano da Gravina di Catania. Buongiorno Gaetano, non l'ho visto, non lo trovo più a Gaetano. L'abbiamo perso. E poi devo salutare l'amico mio Gianni Ventura. L'amico mio Gianni Ventura. Ma perché stasera sei qua, Gianni? Ah, non lo sapevo. C'è la puntata, non sapevo che eri presente a questa. Beh, mi fa piacere. Mi fa piacere, tra poco ascolteremo una canzone di Gianni Ventura. Intanto, tanto per iniziare bene la mattinata, vi dico un po' ai vostri amici a cui dovete fare gli auguri, magari dovete fare l'augurio di buon onomastico a qualcuno e non ve lo ricordate. Ve lo dico io, oggi che santi sono, però prima vi devo dire che oggi è l'1 di giugno, e l'abbiamo detto già prima. Ecco, questo che non lo dico, è il 152esimo giorno dell'anno. È iniziata la 23esima settimana su 52, quando ne mancano altre 22 settimane, mancano alla fine dell'anno, hai visto? Comunque, come giorni, alla fine di questo 2026 mancano 213 giorni. Sì. Allora, hai un amico che si chiama Giustino, fagli gli auguri. Oggi è San Giovanni Battista Scalabrini, perché poi c'è l'altro San Giovanni Battista il 24 di giugno. Questo è San Giovanni Battista Scalabrini. Annibale, avete qualche amico che si chiama Annibale? Fateci gli auguri. Caprassio, avete a Caprassio, avete a Floro, Simeone, a Vastano, Enecone e a Carionte. Ma, a proposito, San Giustino è il protettore dei filosofi. Va bene. Allora, era il 1900, prima vi dico un'altra cosa. Prima vi devo dare il proverbio del giorno. Di giugno ciliegie a pugno. Ah, inizia la ciliegia quella buona, così è quella grossa, la marrona, sì. I castagni sono i marroni. Come si chiama la ciliegia quella buona? Sono venduta! La ciliegia quella grossa che proprio ora si fa a giugno, quella, come si chiama? Vabbè, perché io non me lo ricordo, non mi viene in questo momento non mi viene come si chiama la ciliegia. Vabbè. Oh, abbiamo una frase, la frase del giorno, questa è bella, ve la devo dire, perché togli il non dalla frase non posso, vedrai che la tua vita cambierà. È così? Vabbè. Se è così, togliamo il nonno da non posso, dico posso. E la tua vita cambia, figliuolo, cambia la tua figlia. La tua vita cambia. Ora, era il 1980, nasce la CNN, primo canale all news della storia. Beh, la famosissima CNN. Tutte le notizie prima arrivano, passano dalla CNN. 46 anni fa. Poi, nel 1984, esce al cinema C'era una volta in America. Bello. Poi, era il 1937 quando nasceva Morgan Freeman, 89 anni fa. La grande Alanis Morissette oggi compie 52 anni. Orietta Berti, vecchio Orietta, 83 anni oggi, Orietta Berti. Bene, brava Orietta Berti. Orietta Berti compie 83 anni. Beh, questo che me ne scopri a me, questo qua non me frega niente, questo. Marino Basso, 81 anni, ciclista. Marino Basso è un ciclista, un grande maestro del ciclismo, bravo. E poi nel 1970 moriva Giuseppe Ungaretti, il grande Ungaretti. Vabbè, eccolo qua, Gianni Ventura. Fai paura, na na na na na. A me questa canzone piace.
Fai paura. Metta allegria dall'altro. Bella. Vabbè. Zitte.

questa di Gianni Ventura è una canzone del 2019. Immaginate, poi c'era 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7 anni passano. Me la ricordo, la passavamo, quindi quando l'ho passata, dai, sono passati 7 anni. Ma io conto i giorni, quindi che problema c'è? Quando uno conta i giorni, io li conto e quindi sono sempre qua. Chi non li conta, è peggio di chi non li conta. Oh, questa è nuova, no, forse è uscita giovedì. Matrimonio low cost, altro che spiaggia o che seta. Nel 2026 ci si sposa da Ikea. Come da Ikea? Una bella generalità, davvero geniale questa. Tu vai là, vai da Ikea, ti compri i mobili, ti compri quello che ti devi comprare, ti compri tutto. Poi dici, che faccio? Mi sposo. Vabbè, ora mi sposo. E si sposa da Ikea. Con tanto di tavolini, tutto fatto bene, viene anche il prete. È bella genialata, proprio geniale sta cosa qua di sposarsi da Ikea. Che sbardo che è una cristiana, la verità. Comunque, vabbè, che vuoi fare? Penso che non funzionerà comunque, è inutile che... Tranne che qualcuno dice, senti, va, andiamoci a sposare da Ikea, perché se andiamo dal locale, è occupato, quel giovedì non è possibile, venerdì neanche, nel locale oggi te deve... Parlavo l'altro giorno con un mio amico che si è sposato, dice... Che lui ha dovuto prenotare il locale un anno fa, un anno addietro ha dovuto prenotare il locale perché niente, non c'era nulla, e per trovarlo mi ha detto, ma per trovarlo, ma difficile. E poi gli hanno chiesto, a partire da 140 euro a capoccia, e un locale invece gli ha detto da 180 a 240 a capoccia. No, vabbè, io non... No, vabbè, io non mi sposo. No, niente, io non mi sposo. Basta. Tutti questi soldi per dare da mangiare? Per dare da mangiare a persone che vede solo il giorno del tuo matrimonio e poi non li incontri più. Da per quel giorno, auguri. Parenti che non vede da anni. Il cugino, che tu dici, il mio cugino, il figlio del tuo cugino. Gente che non vede da anni e poi le vede il giorno del tuo matrimonio. Gli dai da mangiare, poi te loro ti fanno il regalo, però ti fanno il regalo. Oh, oggi sapete una cosa, i regali nella ho un matrimonio a settembre, insomma, bella questa qua, mi ha dato la busta con l'IBAN della banca. Hai capito? Con l'IBAN della banca. Che fai? Hai che ci vuoi regalare i 50 euro, che poi lui dice, ma regalavo 50 euro, non si vergogna, 50 euro. Zitto, va, una canzone, zitto, va, zitto. Neo melodica, bella radio. Ma chi è? Sebastiano Toro ha fatto una canzone nuova. O Zucchero Caffè, veramente ne ha fatto quattro nuove. Questa è quella più discreta.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
3: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
4: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
7: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella ti sveglia.
10: Bella Radio. Bella Radio.
11: Canzoni napoletane.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella. Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
0: Bella.
2: La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
3: Bella Radio. Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.

0: posso dire, perché per me questa è più bella di quella, quella che ha fatto dopo. Per me questa è più bella. Mi piace di più. Buongiorno, saluto a Domenico Spadaro, a Salmo Spadaro. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. No, niente, niente. Stavo pensando. Questa sera, intanto penso che stiamo organizzando grande e ci andiamo a cantare a Tiki Tiki, lo so, Tiki Tiki. Inga, partiamo! Partiamo, perché siamo in piazza Tiki Tiki per questa bellissima, queste due bellissime scenari a Tiki Tiki, no? E poi vedi, là ci sono 10 persone. Ai ai, però armiamoci. È arrivato l'artista, è arrivato l'artista, ma non venisci mica qui, eh. È arrivato l'artista. Ai, mi dispiace per uno che crede che è un po' più importante e se è unito con questa giantaglia. Boh, vabbè, niente. Cose che ammattano, purtroppo. Non ci credi? Ci ammattere. E ma te ci ammattiamo. Quello, faccio i complimenti a Sebitolo per la nuova canzone, bravo, bella, bravo. Facci i complimenti. Ho zucchero o caffè, bene, facci i complimenti, bravo. No, comunque è bella questa canzone. Ti posso dire che l'ha scritta Gianni Luna. A proposito di Gianni Luna, c'è stato un quicco qua con un artista famoso a Catania a proposito di chi scrive le canzoni. Sembra che questo artista si faccia mandare le canzoni, poi non le prende, però le suona a modo suo. Cioè lo stesso ritmo, lo stesso... non si fanno queste cose, però, che c'entra? Queste cose non si fanno, caro. E tu ti fai scrivere la canzone, te la fai mandare, gli dici no, non mi piace, e poi la fai con scavalcandolo. No, non si fanno queste cose. Ma tra l'altro sei un artista di primo ordine a Catania, voglio dire, non è che sei un micio bau bau. Sebastiano Toro, tu che cosa ne pensi di questa cosa? Dammelo una risposta, dimmi che ho ragione, Sebastiano. È come se Sebastiano Toro si fa scrivere una canzone tipo questo, Zucchero Caffè, e dice non mi piace, piglia e poi la canta e non gli manda i soldi a quello, a Gianni Luna. È normale, no? Invece persona seria, qual è l'amico Sebastiano Toro? Si è fatto scrivere la canzone di Gianni Luna, gli è piaciuta, gliel'ha pagata e l'ha cantata. Invece qualcuno sembra che non abbia fatto questo, ha fatto altro. Ma io però niente saggio e niente visti, niente saggio e niente esageratamente. Cos'è questa cosa? Questa è una bella canzone di Endone di qualche anno fa. E si intitola esageratamente. Niente, devo organizzare in questa piazza.
1: Si

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
2: rispondi,
1: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
3: Bella è sempre con te.
0: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
4: Sono le 9:02.
0: News.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Nuovo scambio di ostilità in queste ore tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane hanno annunciato di aver condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. E i Pasdaran annunciano di aver distrutto una base aerea americana senza specificare dove, ma il Kuwait afferma di essere in queste ore sotto attacco da parte di Teheran con droni e missili. Secondo un'inchiesta della CNN, intanto l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee già colpite lo scorso anno dai raid israeliani. Israelo-americani, la capacità balistica della Repubblica Islamica sarebbe ancora consistente. E nell'incandescente scenario medio orientale c'è l'allarme crescente anche per l'avanzata israeliana in Libano. Superato il confine strategico del fiume Litani, l'IDF, coperto da intensi raid aerei, ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort. Sul castello, costruito dai crociati, sventola ora la bandiera israeliana, quasi a sancire un'occupazione di fatto del Libano meridionale. Il premier israeliano Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere l'operazione anti-Hezbollah fino alla capitale Beirut. È risultato negativo al test dell'Ebola. L'uomo, che presentava sintomi sospetti, ricoverato ieri all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, lo annuncia il Ministero della Salute dopo gli esami su un suo campione effettuati allo Spallanzani di Roma. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, sentitosi male dopo il rientro sabato scorso da Kinshasa. Si conferma che il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, aggiunge il Ministero. Dopo le minacce, l'attentato in diario. Vittima Adriano Cappellari, 20 anni, giornalista di Vicenza, collaboratore del Quindicinale dell'Alto Piano, autore di articoli su Caivano e sull'operato del prete anticamorra Don Patriciello. Contro la sua abitazione a Enago, ieri notte sono state lanciate alcune bottiglie incendiarie e lasciate delle bombolette di gas. Per le operazioni di spegnimento e disinnesco sono intervenuti, oltre ai carabinieri, anche i vigili del fuoco. Se non fate tacere Cappellari, lo faremo noi. Il messaggio minaccioso recapitato il suo giornale nei mesi scorsi. Solidarietà anche dalla premier Meloni, che parla di attacco inaccettabile alla libertà di stampa. Tennis: tre azzurri si giocano l'accesso ai quarti di finale del Roland Garros. Dalle 11 Cobolli opposto allo statunitense Svaida. Nel pomeriggio Berrettini incrocia Juan Manuel Cerundolo, carnefice di Sinner. Arnaldi sfida Tiafo. Dall'altra parte del tabellone già certe le sfide tra Mensik, Fonseca e Zverev, Hodar. I quattro domani in campo a caccia della semifinale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Bella Radio.
0: Bella Radio. Le previsioni meteorologiche
1: in collaborazione con Trebi Meteo.
6: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Ci attende un lunedì all'insegna del bel tempo su tutta la Sicilia, grazie ad un contesto anticiclonico che favorirà ancora una giornata stabile ed ampiamente soleggiata con cieli sereni e tersi. Clima ancora estivo, con temperature massime diurne non oltre i 29-30 gradi. Attenzione al vento, questo sarà in rinforzo nel corso del pomeriggio e si farà sentire prevalentemente sul versante meridionale. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: We'll be right back.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
3: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
4: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
3: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
4: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
1: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella ti sveglia.
5: Bella Radio. Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.

0: non è carina questa canzone di Nancy Copper, non è brutta, dai, fra tutte innamorata, ascoltabile, ascoltabile. Ma che ore sono? Sono le 9:15. Come le 9:15? Già le 9:15 si dice. E non mi sono messo nel cantone. Le 9:15. E ancora devo iniziare l'oroscopo. Ariete. Cari amici dell'Ariete, la luna in quadratura richiede pazienza. Parlo di amore, l'amore vostro. Pazienza, pazienza. La settimana inizia con un po' di freddezza o con la sensazione che il partner sia troppo concentrato sui propri doveri. Sento, partner, venemola. Il lavoro, ti senti sotto pressione. I superiori o una scadenza imminente pretendono il massimo da te. La salute, tensione alla schiena e alle spalle, cerca di non irrigidire la postura e fai qualche pausa per allungare i muscoli durante le ore di ufficio. Lo possiamo saltare questo giorno, l'Ariete, lo possiamo saltare. Andiamo al Toro, vai, che è meglio. Toro, l'amore. Giugno inizia con il piede giusto. Ecco, bravo, questo. La luna in Trigono. A proposito di luna, l'avete vista che bella luna che c'era ieri sera? Io sul mio terrazzo me la sono goduta. Dicevamo dell'amore che giugno inizia con il piede giusto. La luna in Trigono ti avvolge in un'atmosfera di stabilità e calore. Il lavoro, sei lucido, programmato e incredibilmente efficace. Se ti devi pianificare una strategia a lungo termine o a firmare un accordo commerciale, oggi è la tua giornata giusta. La salute, ottima forma fisica e mentale, ti senti resistente allo stress e ben radicato. Era il segno del Toro. Io casco un baleno, sono scomparse tutte cose. I gemelli, parliamo dei gemelli, va, che poi dobbiamo parlare anche del cancro. Amico gemello, l'amore, con il sole nel segno sei il re della stagione, ma la luna oggi ti chiede di essere più concentrato. Il lavoro, focus sulle finanze e sulla gestione delle risorse, è il giorno ideale per pianificare il budget del mese appena iniziato o per discutere di investimenti. La salute, l'energia è buona, ma evita la dispersione. E poi parliamo del cancro, amico cancro, la luna in opposizione ti mette di fronte, questo è l'amore del cancro, attenzione, perché la luna è la luna, abbiamo la luna, avete visto che luna ieri, bene, l'amore, la luna in opposizione ti mette di fronte a uno specchio, il partner potrebbe apparire più esigente o distaccato del solito. Il lavoro, giornata di meditazione, potresti trovarti a dover negoziare un contratto o a gestire un collaboratore molto difficile. La salute, un po' di stanchezza emotiva, non somatizzare le critiche e coccolati in serata con un pasto leggero e una buona lettura. Basta, ho finito. E adesso una bella canzone di chi? Di Francesco Bivona. Si intitola Cor Carnal.
1: Chiaro Sala.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
1: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
7: Bella Radio. Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.

potesse parlare fino all'infinito di, ma non potesse mai capire che sì per me. Pure l'ha già saputo solamente mo, che paura di perdere. Tengo giù e non mi le ardi ragione, se t'ha già scegliuto.

Demiano con questa bella canzone, l'amore sape fa, l'amore sape fa, l'amore sape fa. Era Enrico Femiano. Oh, dunque, fatemi riflettere. Dovevo dire una cosa, però no, la dovevo dire. Non ci penso. Elezione a Catania, sindaco, scansatemi. Questo prendeva 7.000 euro al mese, poi è diventato sindaco, se l'è portato a 15. È l'unico sindaco in Italia che prende questa cifra, 15.000 euro, il nostro caro sindaco Trentino. Ma che faccio, me lo posso aumentare? Scusa, me lo posso aumentare lo stipendio? Vabbè, va, ora me lo aumento. Vabbè, da 7.000 a 15.000 euro al mese cosa vuoi che siano? Barzeccole, barzeccole! Sono ciambelle! È l'unico sindaco in Italia che si è aumentato lo stipendio, giustamente. Scusa, uno lavora, può lavorare a gratis. Perché 7.000 euro è come se lavorasse a gratis. La salute, il fegato, i polmoni. Ah, ma va che devi fare un salto! Devi fare un salto la prossima volta! Amici del Leone, adesso parlo di voi! Un inizio l'amore, un inizio di mese tranquillo e senza scossoni. La routine oggi non ti annoia, anzi ti rassicura. Il lavoro, sei imbattibile nella gestione dei dettagli. Riuscirai a sbrigare una mole di lavoro noioso e burocratico con una precisione svizzera. La salute, focus sulla salute e sulla... E sulla prevenzione, io lo so che mi fa, non è che io non lo so, è sulla salute e sulla prevenzione, io lo so, io lo so quello che dico. Dov'ero fermo nel Leone? L'amore, la salute, focus sulla salute e sulla prevenzione, è il lunedì perfetto per iniziare quella dieta equilibrata, quella routine di benessere che avevi programmato a maggio. La Vergine, amore, giornata stellare, la luna in trigono esalta la tua natura, regalandoti un inizio di giugno romantico, solido e sicuro. Il lavoro, la tua creatività oggi ha i piedi ben piantati a terra, hai ottime intuizioni e sai esattamente come metterle in pratica senza sprecare tempo e denaro. E ducis in fundo la salute, vitalità al massimo, ti senti forte, lucido e in perfetta armonia con il tuo corpo. Abbiamo finito con la Vergine, con la Bilancia, scusate, e con la Bilancia. Eccoci la Bilancia, oh, la Bilancia, amore. La luna in Capricorno tocca le corde della casa e della famiglia, portando forse un pizzico di serietà di troppo. Il lavoro, ti senti addosso il peso delle responsabilità, ma hai tutta la competenza necessaria per gestire la situazione. E poi parliamo della salute, un po' di stanchezza accumulata, concediti una serata di totale riposo tra le mura di casa. E poi, prima della pausa musicale, vorrei parlarvi del segno dello Scorpione. Amici dello Scorpione, amore, ottima comunicazione profonda, la luna ti rende chiaro, deciso e capace di esprimere i tuoi desideri senza timore. Il lavoro, la tua mente è un'arma affilata, riesci a capire i punti deboli di un progetto e a correggerti in un lampo. La salute, ti senti dinamico e scattante, la lucidità mentale è al top e ti permette di gestire la giornata con grinta e senza sforzo apparente. Bene, a posto, benissimo. A 19 di Gianni Vezzoni.

A19, l'autostrada è incompleta da anni, da cent'anni, da vent'anni. Oh, è vero quello che vi dico. A Sant'Alfio, sulle pendici dell'Etna, vive il leggendario castagno dei 100 cavalli. Con un'età stimata tra i 2000 e i 4000 anni, è considerato non solo il più antico d'Europa, ma anche uno degli alberi più grandi e longevi al mondo. Perché si chiama così? La leggenda narra che la regina Giovanna I d'Aragona e i suoi 100 cavalieri trovarono riparo sotto le sue frodi durante un violento temporale. Volete sapere le dimensioni? Il tronco ha una circonferenza niente che poco di meno 22 metri, mentre la chioma ha un diametro che supera i 100 metri. 22 metri di tronco e 100 metri di chioma. Nel 2008 è stato dichiarato dall'UNESCO Monumento Messaggio di Pace. Si trova precisamente nel bosco di Carpineto ed è facilmente visibile. Quindi, come raggiungere in auto in Mozza Catania? È facile! Fammi sapere! Facile! Allora, sapete una cosa? Che io non l'ho mai visto. Non ci sono mai andato. Abbiamo questo patrimonio dell'UNESCO qua a Sant'Alfio, a 100 metri, a Sant'Alfio, con questo bell'albero, e io non ci sono mai andato. Andrò domenica. Deciso. Ci vado. Ci vado domani. Domani è festa, non ci siamo qua in radio. Quindi ci vado domani. A proposito di radio, questa sera a partire dalle ore 20 ci sarà l'appuntamento con Carmelo D'Alessi, Vincenzo D'Alessi, Gianni Ventura ed altri ospiti a partire dalle ore 20.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
4: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
1: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli.
1: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
4: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella.

0: bene mio.
1: La cantava Mauro Caputo sicuramente. Penso di sì, Oh bene mio di Mauro Caputo. Riarrangiata, rifatta da Pino Valentino in questa nuova, nuova veste. Va bene, siamo rientrati, sono le 9.47. È tardi, amici del Sagittario, parliamo del vostro amore, parliamone. Dopo i fasti emotivi dei giorni scorsi, oggi atterri su un terreno più concreto. Bravo. Il lavoro, focus sui guadagni e sulle trattative economiche, è il momento di far valere il tuo operato e di chiedere il giusto ricompenso. La salute, ti senti solido e resistente, il corpo risponde bene ma richiede nutrimenti di qualità. Il Capricorno, vediamo un po' l'amore del Capricorno, la luna.

Una splendida nel tuo segno. Ah, ti riprende la scena da protagonista assoluto, amando un carisma magnetico, caro amico del Capricorno. Il lavoro, sei un rullo compressore. Nessun ostacolo sembra poterti fermare oggi. La salute, picco di energia vitale straordinario. Buono. Parliamo dell'acquario. L'amore dell'acquario, il sole nei gemelli ti spinge alla socialità, ma la luna oggi ti consiglia un briciolo di discrezione. Il lavoro, lavora dietro le quinte, raccoglie dati, studia le strategie dei concorrenti e non svelare ancora i tuoi piani per il mese. La salute, hai bisogno di ricaricare le batterie mentali. E infine i pesci, caro popolo di Bella Radio, nato sotto il segno dei pesci, l'amore, una giornata serena e protetta, la luna favorisce progetti a lungo termine da realizzare con il partner e i contatti con gli amici più fidati. Il lavoro di squadra è baciato dalla fortuna, capito? La salute, ti senti integro e sereno, il benessere psicofisico beneficia della stabilità che avverti intorno a te. Goditi questo inizio di mese tranquillo. Ho finito, basta. L'oroscopo ritorna mercoledì. Ovient, e questo è Caluvient.

0: niente, son capoce chi intende niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto viente, o viente, ma siente, son capoce chi intende niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto viente, o viente, ma siente.
1: Na na na na na na na na na. Para para para. Gente allegra, Dio l'aiuta. Oggi è una giornata importante per me. Anche per voi. È una giornata importante oggi. Non vi posso dire nulla. Perché le castagne sono a fuoco, non è che no, le castagne sono a fuoco, quindi basta, le castagne sono a fuoco, si stanno arrostendo, si dice così. Ma ditemi una cosa, voi pensavate che io mi fossi dimenticato? No, Melo, amico mio Melo, buongiorno, vi ricordate Melo Brooklyn? Non ha lavorato per il momento, è rientrato, Melo, buongiorno Melo, vi dico, vi pensavate che io mi fossi dimenticato? Io non dimentico.
2: Bella Sicilia, le più ascoltate, le più popolari.
3: Perciò stasera dove...
2: Bella Radio presenta Bella Sicilia, tutto il folklore della musica popolare siciliana.

Saretto Cali con Monsignore. Non mi sono dimenticato dello spazio dedicato alla bella musica siciliana, l'avevo detto venerdì, eccolo qua, l'abbiamo ripreso, e tutte le mattine durante il mio appuntamento avremo lo spazio dedicato alla musica siciliana, la nostra bella amata terra. Oh, abbiamo concluso, tra poco arriverà Milena, io vi auguro una buona giornata e ci risentiremo o rivedremo sui canali di Bella TV, sulle frequenze in FM di Bella Radio, in DAB, sul DAB, sul blocco 9A per Palermo, Reggio Calabria, Messina, sul blocco 10D per Catania, Siracusa, eccetera, eccetera. Adesso stiamo attivando altri ponti perché dobbiamo arrivare a coprire l'intera Sicilia con la nostra radio. Va bene, io vi auguro una buona giornata, sì, buon proseguimento, sì, e allora a dopodomani. Dopo tutta una settimana lunga di lavoro, un po' di riposo ci vuole, domani riposo, signori miei, è così, quando ci vuole, ci vuole.

0: anno ancora in notte, che mi vengono in scuro tutte le cose che non tengo e che c'è per sa quando non sto giù con te.
1: C'è e si sente, un programma ideato e condotto da Mary Milano su Bella Radio TV. Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
2: Anche oggi a piedi.
1: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
1: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
1: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
1: Tu pensa alla meta. Al resto, pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpeace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpeace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: C'è e si sente. Un programma ideato e condotto da Mary Milano su Bella Radio TV.
6: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
7: rispondi,
6: io ascolto sempre e solo
7: Bella Radio, canzoni napoletane.
6: A tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
1: Bella Radio, canzoni napoletane.
9: Bella Radio.
10: Sono le 10 e 7 minuti.
11: News.
12: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Prosegue l'avanzata israeliana in Libano, superato il confine strategico del fiume Litani. L'esercito, coperto da intensi raid aerei, ha conquistato la fortezza medievale di Beaufort. Proprio nei pressi della rocca, nelle ore scorse, si è verificato un contrattacco di Hezbollah. Un soldato delle forze di difesa israeliana è rimasto ucciso e altri 3 feriti. Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere l'operazione fino alla capitale Beirut. La Francia, che accusa Tel Aviv di gravi violazioni del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Emmanuel Macron annuncia che la marina francese ha intercettato una petroliera russa in alto mare nell'Atlantico, in un'operazione supportata da diversi partner, tra cui il Regno Unito. È inaccettabile che le navi eludano il diritto internazionale e finanziano la guerra contro l'Ucraina, scrive il presidente su X. L'omologo ucraino Zelensky intanto parla di finestra di opportunità per colloqui di pace con la Russia, chiedendo che i negoziatori europei siano Londra, Parigi e Berlino. L'inchiesta L'inchiesta sulla morte per maltrattamenti della bimba di 2 anni di Bordighera in provincia di Imperia, decisive le testimonianze delle sorelline di 9 e 7 anni che avrebbero più volte tentato di fermare le servizie sulla piccola da parte della madre e del compagno Manuel Iannuzzi. Nel telefono dell'uomo trovate foto della bambina col volto tumefatto. La donna era stata arrestata poco dopo la morte della figlioletta avvenuta lo scorso 9 febbraio. Iannuzzi è finito in manette invece lo scorso sabato. L'accusa è di maltrattamenti aggravati dalla morte. Individuato l'uomo che ha acceso i fuochi d'artificio facendo imbizzarrire sabato scorso una trentina di cavalli messisi al galoppo tra le strade di Roma durante le esercitazioni per la festa del 2 giugno, si tratta di un vigile di 50 anni, rischia una misura disciplinare che va dalla sospensione al licenziamento, al vaglio della procura di Roma eventuali conseguenze penali nei confronti anche di suoi 3 colleghi, 4 i feriti, la più grave una militare che presenta tra l'altro un versamento al polmone, una 15ina i feriti tra gli animali, per uno di loro previsto la battimento. Ciclismo: Jonas Vingegaard vince il Giro d'Italia. Il danese è l'8º ciclista nella storia a trionfare in tutti e 3 i grandi giri, Tour de France, Vuelta di Spagna e la Corsa Rosa, gli valgono la tripla corona. A vincere l'ultima tappa a Roma, Jonathan Milan. Ciccone festeggia invece la maglia azzurra, quella di miglior scalatore. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
11: Bella Radio. Bella Radio.
13: Le previsioni meteorologiche.
11: In collaborazione con Trebi Meteo.
14: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Ci attende un lunedì all'insegna del bel tempo su tutta la Sicilia grazie ad un contesto anticiclonico che favorirà ancora una giornata stabile ed ampiamente soleggiata con cieli sereni e tersi. Clima ancora estivo con temperature massime diurne non oltre i 29-30 gradi. Attenzione al vento, questo sarà in rinforzo nel corso del pomeriggio e si farà sentire prevalentemente sul versante meridionale. Tutti i dettagli in merito come sempre sulla nuova app di Trebi Meteo.
15: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
16: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
17: C'è e si sente. Un programma ideato e condotto da Mary Milani su Bella Radio TV.

0: canzoni napoletane. Da questo momento, on air su Bella Radio TV. Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Sondaggi, giochi, consigli e molto altro. E voi siete pronti a interagire con noi? Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
2: Comincia bene questo mese di giugno, comincia bene. Buongiorno, buongiorno, benvenuti, bentrovati. E poi, insomma, 1 giugno 2026, lunedì. Tutto insomma è di inizio, inizia settimana, inizio mese, cosa vogliamo di più? 1 giugno 2026, ci siamo, ci sono, starò insieme a voi come sempre fino a mezzogiorno. Per questa mattinata solare, calda, solare, bella, qui a Catania, insomma, il sole spacca già dalle prime ore del mattino, devo dire, eh? Temperature alte, alte, alte, alte. Va bene, che ci viene voglia veramente di andare al mare. Allora, bella gente, ormai, insomma, i numerini magari molti di voi li conoscono, alcuni niente, completamente, per cui ve li devo ricordare: 095 8739 658 per chiamare in diretta, 388 8292 885 per i vostri messaggini su WhatsApp.
0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
3: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
4: Revisione in scadenza.
5: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri, nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
6: Super grande affare acquistar da Orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
7: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
8: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
9: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
8: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
9: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
8: 342 64 18 410.
10: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
11: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
12: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
13: Bella Radio. Bella Radio.
14: Canzoni napoletane.

0: Era la voce di Nino D'Angelo, quella che abbiamo appena ascoltato. Bella quella canzone che abbiamo appena sentito, vero? Allora, gran bella canzone, come tutte le sue canzoni. Del resto, ascoltare Nino D'Angelo fa sempre bene al cuore. E allora andiamo con la prima telefonata. Pronto? No, non c'è. È caduto. Allora, c'è un grossissimo ti amo per la moglie Romina. E con un messaggino voglio dirle che è il dono più bello che la vita mi abbia dato. Potete mettere Rosa Nera di Anthony e Bema? Ma sì, certo. Intanto diciamo...
1: Pronto, buongiorno.
0: E buongiorno a te, buongiorno. Buongiorno al nostro Franco, benvenuto.
1: Ciao, cascato, meno male che mi sono subito subito.
0: Sei caduto e ti sei rialzato. Bene, bene, ci fa piacere. Francuzzo, oggi mare, domani mare, ci vuole il mare. Abbiamo bisogno di andarci a rinfrescare al mare, mamma mia. Oggi proprio, oggi il sole è pungente, già dalle prime ore del mattino, dalle 8 già pungeva in un modo bestiale.
1: Non lo so.
0: Vabbè, dai. Ci vuole una rinfrescata. Dimmi.
1: E allora, facciamo che salutiamo tutto lo staff di Bella Radio.
0: Sì, certo.
1: C'è Mavilla, mio cognato Leonardo, Gaetano da Grevina.
0: Sì.
1: Stefano.
0: Sì.
1: Franco da Siccio, io da Cattanissetta, Abizzazza, Sara. Sì. Ignazio Racina, Teresa Rocciappuni.
0: Va bene, dai, li salutiamo tutti. Ok, dimmi.
1: Vuoi ascoltare Gelosia di Gianni Celeste?
0: Certamente, caro, certamente. Gelosia. Grazie. Di Gianni Celeste, dai, la dedichiamo.
1: Se vuole Dio.
0: Eh?
1: Ci vediamo mercoledì, sentiamo mercoledì se vuole Dio.
0: Se vuole Dio. va bene. Allora, probabilmente io mercoledì io non ci sono né domani né anche mercoledì, quindi ci sentiamo giovedì. Va bene, Franco. Ciao Franco, buona giornata caro. Vabbè, dai, due giorni di vacanza. Intanto ascoltiamo Gianni Celeste con Gelosia. Eccolo qui che arriva tutto per voi, questa canzone che ci ha richiesto Franco da Tremestieri. La dedichiamo anche agli amici dell'Hobbistica della Ceramica di Sciacca.

0: Per la moglie Romina, da parte del marito, ovviamente. Questa era la canzone che ha dedicato tutta per lei con tanto amore. Andiamo avanti la nostra mattinata, i vostri messaggi. Sentiamo questo messaggino.
1: Buongiorno Milena, sono Giusy.
0: Ciao Giusy.
1: Salutiamo mio marito Davide.
0: Sì.
1: Ti amo tanto.
0: Sì.
1: Untiamo tanto alla mia amata dolcissima Noemi.
0: Sì.
1: Papà voleva sentire il tuo messaggio, la tua vocina, in cui Milena, ora dopo questo qui, questo messaggio che ti sto mandando, ti mando quello di Noemi, che lo dedica a suo papà.
0: Va bene, cara.
1: Per sempre Noemi vuole dedicare una canzone a suo papà di Nando Mariano, Lettera a Gesù. Io saluto tutti voi di Bella
0: Nando
1: Radio.
0: Mariano, sì.
1: Un bacio e grazie di tutto.
0: E grazie a te,
2: mia cara. Ma perché non mi parli? Io ti voglio bene.
0: Aspetta. Aspetta, aspetta, perché non l'ho capito. Cosa?
2: Papà, perché non mi parli? Io ti voglio bene.
0: Papà ti vuole bene, Noemi. Ti vuole bene. Ecco, va bene, dai, andiamo avanti. Cosa facciamo? Andiamo avanti. Con qualche telefonata, dai, con questa telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno Steffi, benvenuta.
3: Come va?
0: Tutto a posto, tu come stai? Tutto bene?
3: Sabato ho fatto il compleanno.
0: Oh, vero, vero, tanti auguri, auguroni.
3: Grazie Milena.
0: Tanti
3: grazie.
0: Auguri cara, auguri di buon grazie. Compleanno. Quanti anni hai compiuto Steffi?
3: 28.
0: 28, bello, bello, bello, che bella età,
3: allora, sabato sono stata a ballare.
0: Sì.
3: E domenica la dotta.
0: Bene, brava tesoro.
3: Mi
0: devo
3: dire una cosa importante. Venerdì sono stata da Salvo Mavilla e si mangia benissimo.
0: Oh, brava, ecco,
3: mi
0: vedi.
3: Questa bella pizza, ma la fanno troppo buona.
0: La fanno buonissima.
3: Sì, mi sono fatta anche la foto con Savo Mavilla.
0: Brava, fanno tutto buono lì. Fanno tutto buono.
3: Sabbo, ti complimenti.
0: Fanno tutto buonissimo.
3: Sabbo mi ha detto, dice, poi ci mando, dice, ma la foto deve essere a Milena.
0: Ecco, va bene, cara, sì, l'ho vista.
3: Ah, l'hai vista?
0: Sì.
3: La foto.
0: Va bene? Avanti,
3: sì,
0: dai.
3: Sì, ho conosciuto anche tua moglie, ho conosciuta.
0: Ecco, lo vedi, hai conosciuto tutta la famiglia. Bene, mi fa piacere. Sì. Mi fa piacere, finalmente. Era da tanto tempo.
3: A mezzanotte ho conosciuto magari il pappino d'oro.
0: Perché le altre volte quando ci siamo stati non sei venuta mai, questa volta.
3: Questa volta è bella stella.
0: Questa volta noi non c'eravamo e c'eri tu. Bene.
3: Sì, sì. Bella stella, Milena.
0: Bella stella che saluto. Ciao bella stella. Va bene, devo chiudere perché è partita la canzone. Fai i tuoi saluti velocemente.
3: Sono tutti voi. E mi metto proprio benissimo. La canzone è Leo Ferrucci. E sei vita mia.
0: Va bene, ciao, alla prossima.
4: Torna presto. Ti voglio bene, papà.

E meno male che mi sa tanta cosa brutta che mi era da vita. Tengo a te, a papà. Tu che mi scrivi tutte le sere e mi dai forza per campare. Dindassi le lettere, io voto fare questa qua. Mi racconta tanta cosa, mi parli mamma.

Caro Gesù, tu che sei più vicino ai bambini, ascolta questa mia preghiera. Fa che torni presto mio papà. Con il mio amore sono sicura che cambierà. Mi manca tanto, ti prego Gesù.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.

0: 6506 081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno. Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
1: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV.

Sì, che ci siamo, ancora buongiorno, ancora benvenuti, belli, benvenuti, benvenuti. Allora, bella gente, andiamo a leggere qualche messaggino, che ne dite? Vediamo un po', buongiorno, vorrei

0: mandare un grosso bacio a mio marito Angelo Impellizzeri. Dalla moglie, e voglio dirgli che lo amo tanto, da bel passo. Ecco, vorrei dedicare il brano Solo con te, Pat di Anthony. Va bene, cara, ok, d'accordo. Metteremo la canzone di Anthony, va bene? E poi abbiamo il mio segretario, che bello, buongiorno, segretario. Salvuccio Viscuso, come stai? Tutto bene? E dice così: buongiorno, buon inizio settimana a te, a Bella Stella, Gian Piero Napoli, tutta la Napoli Fish, Salvuccio Mavilla, grazie, buon proseguimento di programma, un abbraccio, e un abbraccio anche a te. Ma oggi sarebbe dovuto venire il Mavilla, lo chef, chissà, chissà. Allora, sentiamo questo qui, questo messaggino, dai.
1: E buongiorno e buongiorno dalla Svizzera, Franco, che saluta tutti gli ascoltatori di Bella Radio, solo canzone napoletane. Un grandissimo abbraccio a questa stupenda Milena.
0: Grazie, caro.
1: Che ci fa passare la giornata. A tutti noi ascoltatori.
0: Bene.
1: Volevo salutare a Franco, che dice che io non lavoro tanto, ma lui lavora troppo. Franco, adesso c'hai 2 giorni per riposarti, domani, sì. Milena pure il mercoledì, e vabbè.
0: Sì, sì, sì.
1: Tiriamo
0: sì.
1: avanti. E volevo salutare pure a Bergazza, Steffi, sì. Santi. E tutte le persone che mi salutano. Qua oggi c'è una bella giornata piena di nuvole, però è asciutto, non piove, che ieri
0: meno male,
1: dannati,
0: meno male.
1: E pure il ghiaccio, ci sono grandine, ci sono state,
0: accipicca,
1: è pazzo.
0: Accipicca.
1: Comunque, chi è che non è pazzo giorno d'oggi?
0: Vero, hai ragione.
1: Se mi potresti mettere una canzone, quella che vuoi tu, che preferisci tu, Milena.
0: Ok.
1: La dedichiamo allo chef Mavilla, che lui sarà in ferie, spero che ci ascolti.
0: No, è in ferie, no.
1: Buone ferie e a presto dalla Svizzera.
0: Lo aspettavo, a dire il vero, oggi. Va bene, dai. E Forever, Angelo Cavallaro, qui su Bella Radio TV. Andiamo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Oh, eccomi qua, rieccomi. Allora, bella gente, sì, siamo arrivati al momento di leggere un altro messaggino. C'è un altro messaggino, aspetta un po', ecco, per il figlio Corrado Esposito, la canzone di Gianni Vezzoso, regalo più bello da mamma e papà. Ah, allora... Sì, l'avevo già preparato e quindi andiamo ad ascoltare Gianni Vezzosi, che ne dite? Con un regalo più bello da parte di mamma e papà per il figlio Corrado Esposito. Intanto vi ricordo i numerini telefonici 095 87 39 658 per chiacchierare in diretta con me, 388 2 92 885 per quanto riguarda invece i vostri messaggini su WhatsApp.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
4: Finito. Ti piacciono?
5: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
4: un'opera d'arte?
5: Già! Ma dove hai imparato?
4: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
5: Bello! Ora mi informo anch'io.
4: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
5: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
4: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
6: Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
8: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
7: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
8: Boutique della Frutta Marano e Figli.
7: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
8: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
11: rispondi,
10: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
12: Bella Radio, canzoni napoletane.
13: Bella Radio.
14: Sono le 11 e 5 minuti.
15: News.
16: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i motori, uno splendido Marco Bezzecchi firma l'impresa al Mugello. Sul circuito del Gran Premio d'Italia, il romagnolo dell'Aprilia vince davanti al compagno di squadra Jorge Martin e a Pecco Bagnaia in Ducati.
17: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria. Vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse, e infatti ha superato tutte le aspettative, perché è un'emozione veramente incredibile.
16: Con il successo il pilota 72 si attesta in vetta al mondiale con 17 punti di vantaggio. A sventolare la bandiera a scacchi Kimi Antonelli, leader dell'altro mondiale, quello di Formula 1. La vittoria di Bezzecchi porta in dote anche l'omaggio ad Alex Zanardi attraverso una replica fedele del casco da lui indossato nel 96, anno del mitologico sorpasso al cavatappi di Laguna Seca.
17: Io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano come credo la maggior parte di noi. E la sua storia è sempre stata una storia assurda, incredibile. Ho visto dopo l'accaduto purtroppo il tributo che gli è stato fatto dalla Formula 1 e mi sono detto: gli dovrei fare qualcosa, cavolo, perché adesso sono in una posizione comunque che spacca e magari è una cosa che può arrivare.
16: Voltiamo pagina, tennis, giornata di ottavi di finale ricca di azzurro sulla terra rossa del Roland Garros. Dalle 11 Flavio Cobolli è in campo contro lo statunitense Svaida, in palio il biglietto per i quarti contro uno tra Aliassim e Tabilo. Ascoltiamo il tennista romano.
18: Ci conosciamo bene, ci siamo allenati un paio di volte, dovrò studiarlo ancora perché non ci ho mai giocato sulla terra e non l'ho mai visto giocare sulla terra. Sicuramente non è la superficie che predilige, però avendo vinto queste partite credo che sia con un buon feeling.
16: Nel pomeriggio Berrettini sfida l'argentino Juan Manuel Cerundolo, autore dell'eliminazione di Sinner, e Arnaldi incrocia l'americano Tiafo. In caso di successo, possibile derby ai quarti per i due Matteo. Dall'altra parte del tabellone già fissati i due match dei quarti, Hodar contro Zverev, Mensik contro Fonseca. Siamo al calcio, archiviata la vittoria della Champions Champions League da parte del Paris Saint-Germain di Luis Enrique, è tempo di nazionali. Tra 10 giorni Messico-Sudafrica darà il via al mondiale americano. Nel frattempo, squadre in campo per le ultime amichevoli. Grande assente, ovviamente, l'Italia. Gli azzurri o azzurrini, a questo punto, del nuovo CT ad interim Silvio Baldini, sfideranno il Lussemburgo mercoledì e la Grecia domenica. Ai microfoni di Vivo Azzurro TV, uno dei giovani chiamati dal tecnico è Samuele Inacio, figlio d'arte, astro nascente del Borussia Dortmund, con cui ha maturato già 7 presenze e un gol in Bundesliga.
11: Mi ricordo che ero a casa quando è uscita la convocazione e appena ho visto il mio nome è stato subito un momento incredibile. Tutti i ragazzi, tutti i bambini sognano di giocare con questa maglia, di sudare con questa maglia, quindi per me è un privilegio. Era il mio sogno più grande perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua. Anch'io vorrei portare in alto questa maglia, anche se lo è già, e vincere un mondiale con l'Italia.
16: Ciclismo, Jonas Vingegaard si gode il trionfo dell'edizione 109 del Giro d'Italia. Il danese mattatore assoluto nelle tappe di Blockhaus, Corno alle Scale, Pila, Carie e Piancavallo festeggia la cosiddetta tripla corona, cioè la vittoria in tutti e tre i grandi giri. Il re pescatore aveva conquistato il Tour de France nel 2022 e nel 2023 e la Vuelta di Spagna lo scorso anno. In chiusura il basket, Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germania il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Parola al coach dei padroni di casa, Matteo Cotelli.
15: Abbiamo sistemato parecchie cose, abbiamo adattato il nostro modo di giocare sulla grande intensità che mette Milano in difesa e ci siamo usciti con merito. Abbiamo fatto veramente una bella partita, un bel palazzetto con un grande pubblico che ci ha spinto. Bisogna dimenticare immediatamente quello che è successo e proiettarsi su gara 3, sapendo che sarà un'altra grande battaglia.
16: Così invece il collega Peppe Poeta, allenatore delle Scarpette Rosse.
19: Ma complimenti a Brescia, abbiamo fatto una partita poco intelligente, ci siamo innervositi dall'inizio con gli arbitri, stavamo riportando la partita sui nostri binari e ci siamo tornati ad innervosire. Questo non ci ha permesso di giocare una partita come abbiamo fatto gara 1.
16: Stasera la Virtus Bologna ospita Venezia, Lagunari in vantaggio nella serie per 1-0. È tutto dallo sport.

0: canzoni napoletane.
1: Eh già, se vi chiamano e vi chiedono che radio ascolti, ok, e poi vi daranno chiaramente, vi nomineranno tutta una lista di radio, voi ovviamente dite: io ascolto Bella Radio, canzoni napoletane, canzoni napoletane, Bella Radio, Bella Radio, canzoni napoletane, ecco. E questa è la risposta: Bella Radio, mi raccomando, dite sempre Bella Radio, canzoni napoletane. Allora, belli di bella, sentiamo un po' qualche messaggino qua e là che è arrivato proprio al nostro numerino telefonico.
2: Buongiorno, sono Pippo Nonno Sassi.
1: Buongiorno a te, Pippo.
2: Una canzone di Ozzappatore. Saluto a tutti. Buongiorno.
1: Buona giornata a te. Da mamma e papà, vabbè, questa qui l'abbiamo letta. Sentiamo quest'altro messaggino, questo è vocale.
3: Buongiorno, Bella Radio TV, sono Maria da Pachino, bacio.
1: Buongiorno, Mariuccia.
3: Le nostre famiglie, artisti, persone che chiamano, sono in casa, sono lontano con me, genitori che non ci sono più, che guardano da lassù, e tutto un approccio circolare. Buon saluto a mia nipote Sebastiano, che le voglio un mondo di bene, che non è la sua moglie, mia nipote Serena, su piccoletto, iniziamo sempre presto, voglio bene, mia madre saluta, stiamo tanto, la mia famiglia, sì. mia nipote, genitori che non ci sono più, che mi guardano da lassù. Lei da 87 con sì. Famiglia, la chef famiglia, famiglia, tutte le persone che saluto sempre. Sì. Da cosa? Da Stefi, anche che mi è salutato l'altra volta.
1: Ok.
3: Un bacio a tutti, a Francesco, quello di. Come si chiama? Non mi ricordo. Tutto, una bella ciclone, una bella canzone. Che fate dopo d'amore di cosa? Zerbo, 2 anni e un cuore. Ok, un abbraccio, un bacione a tutti. Speriamo che si senti. Ciao, un abbraccio.
1: Ciao cara, ciao, buona giornata alla nostra Mariuccia da Pachino, che ogni volta veramente insomma manda un sacco e mezzo. 1 minuto e 12 di mese. Mariuccia! Tesoro, non c'è bisogno che fate, cioè, troppi saluti, troppi. Va bene, dai, vuole ascoltare la canzone, adesso l'accontentiamo la nostra Mariuccia da Pachino, ma sentiamo che cosa ci dice Franco, ecco, dalla Svizzera, sentiamolo.
4: Ehi, buongiorno, ma la signora Maria da Pachino, ma parla l'italiano o il cinese, perché non si capisce quasi niente.
1: Mariuccia, fai messaggini corti, brevi, due cose. Ecco, la Maria da Pachino, per dire tutto quello che lei vorrebbe dire, non so che cosa, e allora parla veloce, non si capisce una mazza. Ai. Dice parla cinese, no, quasi, il cinese comunque è quello che preferisce di più, lei cerca di parlare cinese, no, e poi unisce cinese con portoghese, con tutto il resto e viene fuori sta roba qua, vabbè, allora, sempre qui, sempre su Bella Radio TV, mi raccomando, rimanete in ascolto, perché qui, tra un attimo arrivano le più belle canzoni che volete ascoltare. Intanto Francesco Zerbo con 2 anime e un cuore. Bella questa canzone, eh? Bella.

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90€ al chilo, anziché 14,90€. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90€. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5€ al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99€. Menù completo a soli 6,90€. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
5: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

o zucchero o caffè. Sebastiano Toro qui su Bella Radio TV, ancora buongiorno, ancora benvenuti, ancora ben trovati. Cosa si deve, cosa c'è da fare adesso? Ma semplice, ma è semplice, è semplice. C'è da salutare la nostra Steffi, che ha voglia di dedicare Leo Ferrucci, sia vita mia, tutta per il suo amore Alfio, eh.

Stasera sono tornato più tardi e ti ho pensato rindolietti. Ma sono messo a fianco a te, camminando rindi sogni. E mentre si ammiscavano i respiri, mi sono addormito accarezzando la cuscina. E quando la prima mattina mi sono scettato, ho prima raggio sole, l'ho portato.

0: finalmente, finalmente. Stefi, finalmente. Oh, così, insomma, sei tranquilla. Pronto? Buongiorno, con chi parlo? Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, Pippo da Palagonia, benvenuto.
1: Ma vuoi un po' di
0: buon lunedì, mia? No, grazie, mi basta il mio.
1: Sì, saluto a Radio Bella di Musica Napoletana a tutti. Al particolare catanese, perché i catani mi stanno nel cuore, questo catane. Saluto a tutti.
0: Ok, grazie.
1: Ma la Svizzera non mi ha salutato, cioè, però chi mi saluta, mi lo saluto. Un bacetto ogni tanto,
0: ci
1: faccio un salutino.
0: Un salutino, un bacetto per Pippo dalla Palagonia, dateglielo.
1: Ma siamo con calore, signor Franco. Siamo con calore, ma c'è caffone. Ora stanno abbiando acqua nell'Ena nei campagni a Cudì, perché fa caldo e ci vuole l'acqua.
0: Certo. Bisogna irrigare. In questo periodo si irrigano i campi soprattutto durante le ore più fresche, la notte, tardo pomeriggio, la sera tardi, la mattina presto. No, sono questi gli orari.
1: Ma queste cose di campagna le sai, Anele?
0: Come?
1: Tuo papà era campagnolo, che tutte queste cose le sai, che sei di morte di mattina presto.
0: Ma sai, queste cose, insomma, credo che si sappiano, no? Non è che bisogna essere campagnoli.
1: Vabbè, quando danno l'acqua ci sono
0: gente. Ci sono distese enormi, proprietà che non finiscono mai. Dove ci sono piantate, mica ci sono piantate 10 alberi. Lì, insomma, si parla di 1000 alberi, no? E ci stanno tanti settori, ovviamente, che si aprono e si chiudono in base a quella, alla postazione che deve irrigare.
1: Certo,
0: non stiamo parlando qui di piccole campagne, parliamo di grandi distese, no?
1: Sì, ma è piccolo.
0: Ha voglia. L'irrigazione di solito si fa nelle ore più fresche, non si fa quando c'è sotto il sole, perché... Quando si irriga, non si irriga con acqua, diciamo, si irriga piano piano, no? L'irrigazione viene fatta a goccia, viene fatta con gli spruzzetti, quindi se c'è sole troppo caldo, che succede, Pippo? Si asciuga subito. Evapora subito e quindi bisogna scegliere anche gli orari giusti.
1: Poi ne abbiamo uno anche grosso di piantagioni che ora sono grandi, 10 anni.
0: Quindi lì.
1: Ce ne abbiamo uno che fa quasi 5 km di piantagioni.
0: Ci sono ovviamente poi le fronde degli alberi che fanno, diciamo, ombra sotto dove c'è il tronco, che fanno ombra, che ombreggiano.
1: Scusa, 2 anni fa abbiamo avuto una siccità, problemi grossi c'erano 2 anni fa. Abbiamo comprato l'acqua a 70 euro all'ora.
0: E costa parecchio, lo so, costa parecchio l'acqua.
1: No, quest'anno c'è stato un buon inverno che ha piovuto troppo, l'acqua c'è nei pozzi.
0: Dicono, però poi si rompono i tubi e quindi non arriva e si deve comprare dei privati, no? Non funziona così?
1: Queste che abbiamo dalla bonifica, lasciamo perdere questa discussione.
0: La bonifica c'ha sempre i tubi rotti.
1: No, non la aggiustano mai. Sai quando è giusto? Non ha state quando si deve andare
0: in casa. Ne so qualcosa.
1: Sono operai che tengono per non fare niente là. Ma non pigliamo questo argomento perché...
0: Ne so qualcosa, caro. Ma che ti credi?
1: Senza che fanno niente nell'inferno, perché facete la manodopera, no?
0: E ne so qualcosa, e quindi bisogna acquistare l'acqua dai privati. Costa.
1: Deve vendere poi l'arancia? Quanto devi vendere l'arancia?
0: Vabbè.
1: Va bene, Milena, metti una canzone a piangere tua, va.
0: Lo so.
1: A bendazza, ti voglio bene, a bendazza.
0: Vabbè.
1: Ciao, Antonino, lo saluto che mi ha offerto una birra bella fresca, me la sto bevendo.
0: Ok, va bene. Salutiamo Antonino. Ciao Antonino.
1: Questo è un caruso d'oro.
0: Antonino, il ragazzo d'oro. Lo salutiamo. Senti, Pippuzzo.
1: Sì, cosa cosa.
0: E allora, ora che fai? Ti prendi, stai prendendo il fresco?
1: Sì, sono all'ombra qua, mi vedo.
0: Ecco,
1: mi questa,
0: va bene, poi, va bene, io ti...
1: Salute della radio bella di musica napoletana, questa birra me la bevo alla tua salute.
0: Ok, va bene.
1: Vi voglio bene a tutto lo Stato, va bene?
0: Ciao caro, alla prossima, ciao ciao, ciao ciao.
2: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV. Immagina la tua casa un'osi di eleganza.
3: Un'osi di eleganza.
2: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV. Bella. Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
5: Revisione in scadenza.
6: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
7: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
6: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
6: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
6: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ed è la voce di Pino Valentino, quella che stiamo ascoltando con O Bene Mio qui su Bella Radio. Allora, Bella Radio, canzoni napoletane, andiamo avanti. I vostri messaggi 388-8292-885. Sentiamo questo.
1: Ciao bellissima Milena, sono Giussi Vezzosiano, saluto te con tutto lo staff di Bella Radio, ancora saluto la mia sorellina Rosy Lucia Vezzosi, alla mia sorellina Rosy di Bagheria, con tutta la sua splendida famiglia, con i miei tre gioielli e nipoti che sono fantastici, che sono tutta la mia vita. E ancora una volta io saluto anche la mia sorella Rosaria con mio cognato Nicola D'Angelo. Una bellissima canzone che voglio dedicare a tutti loro. Un bacio Milena.
0: E ciao cara, ma quanto tempo che non ti facevi sentire, Giusy! Ma che bello, ma che piacere sentirti, ma veramente mi fa tanto, tanto, tanto piacere averti sentito. Buona giornata, cara, buona giornata, fatti sentire più spesso. Sentiamo quest'altro, dai.
2: Scendo nella coppia e quartiera, sto caffè che permette, sono una mezz'ora. Ciao Antonella.
0: Francesco.
2: Oggi è 1° giugno, domani si festeggia la festa della Repubblica. E come so che domani non sarà in radio. Mi fai ascoltare che questa canzone di Giuse Attanasio, se ci arrivi. Un saluto a Basserbe di Via Playa, Punto Caffè di Via Pubblicito, Blu Notte Via Pubblicito e un bacione a tutti voi.
0: Ok,
2: da
0: vabbè.
2: Parte mia. Cucù.
0: Ciao Francesco, madonna. E questo è pazzo. È matto, sei matto tu. Sei matto. Sentiamo quest'altro, dai.
3: Ciao Antonello, saluto a te e tutta la bella famiglia, Sebastiano e famiglia, a Franco.
0: Sì.
3: E tutti quelli che sono in ascolto.
0: Sì.
3: Un abbraccio forte per tutta la bella famiglia, un bacione grande a te.
0: Va
3: bene. Sei sempre unica e speciale.
0: Ok.
3: E va mettici bene, di Sebastiano
0: già gliela...
3: adoro se per favore.
0: Ma abbiamo ascoltato.
3: Un saluto a Francescuzzo, a tutti.
0: Va bene, cara.
3: E grazie di esistere.
0: Grazie, cara, un bacione, un bacione. Va bene, l'abbiamo già messa comunque.
3: Ti voglio tanto tanto bene.
0: Anch'io ti voglio bene, Liuccia, un bacio. Va bene, Francesco Calogero, cosa vuoi ascoltare? Vuoi ascoltare questa di Giuse Attanasio? Dai, eccola che arriva. Tutta per Francesco Calogero con un bacione.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella, bella radio.
3: Canzoni napoletane.

0: Gianni Mezzosi con quella che è la canzone, secondo me, è una tra le canzoni, diciamo, più ritmate, più, vabbè, di belle ne ha, di belle, tantissime di belle, ma questa ci ricorda l'apertura dei suoi concerti di diversi anni fa. È vero, Giusy Vezzosiana? Va bene, saluto l'amica Giusy Vezzosiana che ha mandato il messaggino, era sempre presente lei. Quando si aprivano i concerti in piazza, vi parlo delle piazze, magari qualcuno di voi non se li ricorderà, ma noi ce li ricordiamo bene, perché insomma ne abbiamo fatte di diverse qui a Catania, ormai è da tanti anni che mancano questi concerti, ci mancano. Volevo salutare con un bacio e un abbraccio Gianni Mezzosi, che so che insomma ogni tanto si sintonizza e ascolta, e ti aspettiamo presto, va bene? Ti aspettiamo sempre presto qui su questi schermi, ovviamente. E sentiamo questo messaggino che ha mandato Francesco Calogero, sentiamolo.
1: Antonella, quelli sono gli speaker che
0: sì,
1: io mando.
0: Gli speaker.
1: Tranquilla.
0: Va bene.
1: Volevo fare tantissimi auguri a sì. Steffi, perché sabato è stato il suo compleanno.
0: Sì, sì.
1: Ok?
0: Ok, ok.
1: Ciao Antonelluccia.
0: Va bene, ciao.
1: Lo sai che ti tengo in tuo cuore.
0: Lo so che mi tieni nel cuore. No, vabbè, perché lui, vabbè, voleva dire gli sticker, no? Le immagini che si mandano su WhatsApp, gli speaker, sono diventati gli speaker. Francesco! Va bene, dai, devo salutare l'amico chef, lo chef Mavilla, che è in ascolto, si trova in macchina in questo momento, va bene, sicuramente... Insomma, tra giovedì e venerdì magari farà una capatina. Devo salutare Bella Stella. Ciao Bella Stella, perché insomma, dopo una canzone come questa di Gianni Mezzosi sicuramente anche lei. Eravamo lì tutti presenti. Io e la Milani molte volte eravamo sul palco. Vabbè, e voi eravate sempre lì. Quanta bella gente, mi ricordo. Va bene, abbiamo concluso, basta, finiamola con questi pensieri del passato, pensiamo al presente, pensiamo al presente, che è meglio. Ad esempio, cosa devo mangiare oggi a pranzo? No, questa mattina veramente non ci ho ancora pensato, ci devo pensare. Intanto, prima di andare via, volevo così darvi una notizia che ho trovato googlando, come faccio sempre, no? Pensate un po', capitano queste cose, state attenti quando guidate, fate attenzione a non usare cellulare, roba varia, perché poi se vi fermano e se si fissano sul fatto che magari, anche se non è vero, voi magari vi dicono «Oh, tu avevi il cellulare», vi pigliano la multa. Pensate un po', è accaduto a una ragazza, sembra una storia veramente strana, surreale, quella che vi sto raccontando, però è accaduta questa cosa qui. La ragazza stava sull'auto e un agente l'ha fermata e non ha voluto sentire ragioni e l'ha multata dicendo che lei aveva sulla mano destra un cellulare. Ma la cosa surreale, pensate un po', è il fatto che la ragazza in questione non aveva la mano, cioè praticamente è nata così, con senza avambraccio, dal lato destro. Ma lui gli ha preso la multa lo stesso. Ma vi rendete conto? L'ha fermata, lei pensava fosse uno scherzo ed è scoppiata a ridere perché diceva, sicuramente sarà uno scherzo. Io non mi manca l'avambraccio, ma quando mai ho il cellulare sulla mano destra? No, ma lui asseriva che aveva registrato delle immagini sulla sua dashcam e quindi niente, la 36enne poverina è stata multata. Pensate un po', così, senza motivo. Vabbè, vi devo lasciare, vi do appuntamento a giovedì, perché io non ci sarò né domani né dopodomani. Vi do appuntamento dunque a giovedì è il 4 giugno, sì, 4 giugno, sempre qui, sempre su Bella Radio. Ciao a tutti e, come dico sempre, baci, bacini e bacio. Ciao ciao.
2: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
4: Super grande affare vendere in Eurofollia, tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
2: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato, subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
6: Non solo alcolici.
7: In grosso e dettaglio.
6: Spegni la tua sete.
7: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
6: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
7: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
6: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
7: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
6: Info 348 10 50 454.
8: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
9: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
8: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
9: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
8: 342 64 18 410.
10: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
11: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
12: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
13: Bella Radio.
14: Sono le 12 e 5 minuti. News.
15: Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. Israele intensifica l'operazione militare in Libano e amplia ancora il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del paese, il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi fino alla periferia sud di Beirut, nel quartiere di Dayeh, roccaforte degli Hezbollah. E la milizia sciita continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze dello Stato ebraico. Ucciso un soldato israeliano e altri tre feriti nella città di Ormor, vicino proprio al castello di Beaufort, dove erano presenti truppe israeliane. Oggi riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su richiesta della Francia. Mercoledì gli interrogatori per la convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, madre della bimba morta a febbraio per le botte ricevute, e del compagno Manuel Iannuzzi, di 42. La loro opposizione si è aggravata, passando dall'accusa di omicidio preterintenzionale a quella di maltrattamenti aggravati come causa di morte della piccola. Decisive sarebbero state le testimonianze delle sorelline di 9 e 7 anni e le foto della bimba col volto tumefatto trovate nel cellulare di Iannuzzi. Sull'epilogo del ponte del 2 giugno, che apre di fatto la stagione delle vacanze estive, incombe il rischio maltempo in arrivo al centro-nord, forti temporali e grandinate accompagnate da un brusco calo delle temperature. Le condizioni meteo in peggioramento da queste ore dovrebbero mantenersi avverse fino almeno a mercoledì, quando sarà interessata da possibili temporali anche la Campania. Basket infine: Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germania il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Stasera la Virtus Bologna ospita Venezia e Lagunari in vantaggio nella serie per 1-0. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
16: Bella è sempre con te.
17: Bella Radio, canzoni napoletane.
18: Bella Radio,
17: canzoni napoletane. Ida Rendano, Core e Femmina.

0: c'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
0: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
3: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
2: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
3: Boutique della Frutta Marano e Figli.
2: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
3: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
3: Bella.
2: La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
5: Le migliori

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Anche oggi a piedi.
6: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
1: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
6: Noleggio auto a partire da 30 euro.
1: Chilometri illimitati.
6: Anche senza carta di credito.
1: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
6: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Franco Calone, Aria Pulita.
1: Che belle mani, che bella faccia, che bello cuore che tu tieni per me. Uccelli azzurri, un grano e biondo,

Non ci sono le parole per spiegare questo amore mio per te. Che mi guardi così,

0: ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
1: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
9: rispondi,
8: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
10: Bella è sempre con te.
11: Bella Radio, canzoni napoletane.
12: Bella Radio.
13: Sono le 13 e 2 minuti.
14: News.
15: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Netanyahu ordina l'attacco dell'esercito israeliano contro un quartiere di Beirut, ritenuto roccaforte di Hezbollah, che continua a lanciare droni contro Israele uccidendo un soldato, e torna a infiammarsi anche l'altro fronte, l'Iran, che accusa l'Unione Europea: siete parziali.
16: Nessun calo di tensione nei due scenari di guerra medio orientali, tutt'altro. Israele intensifica gli attacchi in Libano e amplia il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del Libano, Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi nel quartiere di Dayeh, a sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, a dispetto delle indicazioni di Trump di non attaccare Beirut, ed è fuga di massa ora dalla capitale libanese. Hezbollah continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze israeliane. Ucciso un soldato dell'IDF e altri tre i feriti nella città di Yomor, vicino al castello di Beaufort. Oggi riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU su richiesta della Francia, e in queste ore si infiamma anche il Golfo Persico. Le forze USA hanno condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. I Pasdaran per reazione hanno attaccato basi in Kuwait, il quale protesta. Secondo la CNN, l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee colpite già lo scorso anno dai raid di USA e Israele. Intanto Teheran accusa l'Unione Europea: non dite nulla sugli attacchi illegali di USA e Israele, invece condannate le nostre reazioni legittime. La vostra è indignazione morale selettiva.
15: E i contatti continuano. Non date retta alle propagande, dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi, mentre Donald Trump asserisce Teheran vuole l'accordo. Macron annuncia che la marina francese ha intercettato una petroliera russa in alto mare nell'Atlantico, un'operazione supportata da altri partner, tra cui il Regno Unito. È inaccettabile che le navi eludano le sanzioni e finanzino la guerra contro l'Ucraina, scrive il presidente su X. Azione illegale, rasenta la pirateria, protesta il Cremlino. E intanto il leader ucraino Zelensky, parlando della possibile riapertura dei colloqui con Mosca, ne indica i negoziatori europei Londra, Parigi e Berlino. Arrestato a Rimini un cittadino brasiliano di 44 anni con l'accusa di violenza sessuale aggravata e ripetuta nei confronti della figliastra di 13 anni a partire dallo scorso luglio, accompagnando gli abusi con minacce di conseguenze verso la madre e la sorellina. A indurla a denunciarlo il mese scorso ai carabinieri sarebbe stato il fidanzato 14enne, che in precedenza era riuscito anche a procurarle la pillola del giorno dopo. A supporto delle accuse vi sarebbero anche degli auto catturati dalla ragazzina all'insaputa dell'orco. Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Lo dice il capo dello Stato Mattarella in un messaggio ai prefetti in vista del 2 giugno. Le celebrazioni quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica e dunque del voto alle donne. E adesso parliamo della parabola trionfale di un comico, ora anche romanziere. Per Francesco De Carlo, maestro italiano delle stand-up, è già quasi tutto sold out nel nuovo tour al Via questa settimana, reduce dal clamoroso invito, prima volta per un italiano, al celebre Tonight Show di Jimmy Fallon. L'artista è qui in collegamento telefonico. Buongiorno De Carlo, che impressione le ha fatto questa apparizione all'NBC?
9: Quando è successo, all'inizio non ci credevo neanche io, poi ho capito che dovevo essere concentrato e fare il mio sporco lavoro. Sono molto orgogliosi loro anche di scoprire dei comici che magari non fanno parte della loro tradizione, e quindi succede che gli autori vanno nei vari club e scovano, come nel mio caso, qualcuno nuovo.
15: Tu hai lavorato parecchio nei paesi anglosassoni nella stand-up comedy. Che importanza ha avuto per la tua carriera poi in Italia, dove col tuo nuovo tour al Via il 4 giugno è già quasi tutto sold out?
9: È stato fondamentale. Ero convinto che la stand-up non potesse arrivare mai in un paese come l'Italia. Grazie a Dio avevo torto.
15: Hai già scritto in passato, ma adesso è uscito un romanzo, I Malviventi. È una cosa seria.
9: Sì, sì, è una cosa molto seria. Ci sono malviventi con la cravatta, malviventi con la pistola, ma come dice lui, i veri malviventi sono quelli che vivono male.
15: Grazie Francesco De Carlo. Ora un cenno al meteo. Sul ponte del 2 giugno, che apre di fatto la stagione delle vacanze estive, incombe il rischio maltempo. In arrivo al centro-nord forti temporali e grandinate, accompagnate da un brusco calo delle temperature. Le condizioni meteorologiche dovrebbero mantenersi avverse almeno fino a mercoledì, quando sarà interessata da possibili temporali anche la Campania. Infine il basket davanti al proprio pubblico. Brescia supera l'Olimpia Milano e pareggia la serie della semifinale scudetto. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
14: Resettare e dimenticare è quello che ha fatto Brescia dopo la sconfitta in gara 1 e che spera di rifare dopo il successo in gara 2. Tra le mura amiche, la squadra di coach Cotelli supera l'Olimpia Milano 85-79. Una bella gara, molto intensa ma sicuramente anche nervosa. Sentiamo l'allenatore della Germania.
17: Abbiamo sistemato parecchie cose, abbiamo adattato il nostro modo di giocare sulla grande intensità che mette Milano in difesa e ci siamo usciti con merito. Abbiamo fatto veramente una bella partita, un bel palazzetto con un grande pubblico che ci ha spinto. Bisogna dimenticare immediatamente quello che è successo e proiettarsi su gara 3, sapendo che sarà un'altra grande battaglia.
14: Gestione da rivedere invece è quella delle scarpette rosse, che al netto di una buona prestazione difensiva e di una rimonta al rientro dagli spogliatoi non riescono a mantenere i nervi saldi, così coach Poeta.
18: Ma complimenti a Brescia, abbiamo fatto una partita poco intelligente, ci siamo innervositi dall'inizio con gli arbitri, stavamo riportando la partita sui nostri binari e ci siamo tornati ad innervosire. Questo non ci ha permesso di giocare una partita come abbiamo fatto gara 1.
14: Mercoledì gara 3 al Forum, poi il quarto appuntamento sempre a Milano, venerdì. Stasera intanto la seconda sfida tra Virtus Bologna e Venezia. 48 ore dopo gara 1 si riparte dall'1-0 per i lagunari, palla 2 sotto le due torri, ore 20.
15: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
19: Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio.
20: Le più richieste del giorno.
19: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio.
20: Bella Combination. Posizione numero 15.
0: Enzo Barone e Joseph, voglio a Chicouté.

0: Bella compilation. Posizione numero 14.
1: Ma che vuoi? Tu mi hai visto mezza foto? È già innamorato.
2: Franco D'Amore. Tu sì, no manicomio.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Assai al Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Compilation. Posizione numero 10.

0: bella compilation. Posizione numero 8.
1: Mario Forte, ti vorrei sposare.

0: Bella compilation, posizione numero 7.
1: Alessio, sono ancora innamorato di te.
2: Su quasi due ma che ci faccio qua, in da sta macchina girano ancora. Come succede tengo sempre a te, stanotte in dei pensieri.

0: Bella compilation, posizione numero 6.
1: Fabiana, clandestina.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
0: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
0: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
0: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Compilation. Posizione numero 5.
8: Stefania Lai e Chiù Giovanette.

Sensation, posizione numero 3. Rico Femiano, Guayunce.

0: Compilation, posizione numero 2. Na na na na, na na na na, na na. Marsica e Mr. Hyde, O primo amore.
1: Portami dove comincia l'estate, dove l'amore ha un sapore di sale. Portami tra le tue mani che sfiorano gli occhi con quei

0: Bella Compilation.
1: Bella Compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero uno.
2: Mauro Nardi, solo con te.

0: bastarda orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
9: rispondi,
8: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
10: Bella è sempre con te.
11: Bella Radio, canzoni napoletane.
12: Bella Radio.
13: Sono le 14 e 2 minuti.
14: News.
15: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Netanyahu ordina l'attacco dell'esercito israeliano contro un quartiere di Beirut, ritenuto roccaforte di Hezbollah, che continua a lanciare droni contro Israele uccidendo un soldato, e torna a infiammarsi anche l'altro fronte, l'Iran, che accusa l'Unione Europea: siete parziali.
16: Nessun calo di tensione nei due scenari di guerra medio orientali, tutt'altro. Israele intensifica gli attacchi in Libano e amplia il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del Libano, Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi nel quartiere di Dayeh, a sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, a dispetto dell'indicazione di Trump di non attaccare Beirut, ed è fuga di massa ora dalla capitale libanese. Hezbollah continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze israeliane. Ucciso un soldato dell'IDF e altri tre i feriti nella città di Yomor, vicino al castello di Beaufort. Oggi riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU su richiesta della Francia, e in queste ore si infiamma anche il Golfo Persico. Le forze USA hanno condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. I Pasdaran per reazione hanno attaccato basi in Kuwait, il quale protesta. Secondo la CNN, l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee colpite già lo scorso anno dai raid di USA e Israele. Intanto Teheran accusa l'Unione Europea: non dite nulla sugli attacchi illegali di USA e Israele, invece condannate le nostre reazioni legittime. La vostra è indignazione morale selettiva.
15: E i contatti continuano. Non date retta alle propagande, dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi, mentre Donald Trump asserisce Teheran vuole l'accordo. Macron annuncia che la marina francese ha intercettato una petroliera russa in alto mare nell'Atlantico, un'operazione supportata da altri partner, tra cui il Regno Unito. È inaccettabile che le navi eludano le sanzioni e finanzino la guerra contro l'Ucraina, scrive il presidente su X. Azione illegale, rasenta la pirateria, protesta il Cremlino. E intanto il leader ucraino Zelensky parlando della possibile riapertura dei colloqui con Mosca, ne indica i negoziatori europei, Londra, Parigi e Berlino. Arrestato a Rimini un cittadino brasiliano di 44 anni con l'accusa di violenza sessuale aggravata e ripetuta nei confronti della figliastra di 13 anni a partire dallo scorso luglio, accompagnando gli abusi con minacce di conseguenze verso la madre e la sorellina. A indurla a denunciarlo il mese scorso ai carabinieri sarebbe stato il fidanzato, 14enne, che in precedenza era riuscito anche a procurarle la pillola del giorno dopo. A supporto delle accuse vi sarebbero anche degli auto catturati dalla ragazzina all'insaputa dell'orco. Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Lo dice il capo dello Stato Mattarella in un messaggio ai prefetti in vista del 2 giugno. Le celebrazioni quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica e dunque del voto alle donne. E adesso parliamo della parabola trionfale di un comico, ora anche romanziere. Per Francesco De Carlo, maestro italiano delle stand-up, è già quasi tutto sold out nel nuovo tour al Via questa settimana, reduce dal clamoroso invito, prima volta per un italiano, al celebre Tonight Show di Jimmy Fallon. L'artista è qui in collegamento telefonico. Buongiorno De Carlo, che impressione le ha fatto questa apparizione all'NBC?
2: Quando è successo, all'inizio non ci credevo neanche io, poi ho capito che dovevo essere concentrato e fare il mio sporco lavoro. Sono molto orgogliosi loro anche di scoprire dei comici che magari non fanno parte della loro tradizione, e quindi succede che gli autori vanno nei vari club e scovano, come nel mio caso, qualcuno nuovo.
15: Tu hai lavorato parecchio nei paesi anglosassoni nella stand-up comedy. Che importanza ha avuto per la tua carriera poi in Italia, dove col tuo nuovo tour al Via il 4 giugno è già quasi tutto sold out?
2: È stato fondamentale. Ero convinto che la stand-up non potesse arrivare mai in un paese come l'Italia. Grazie a Dio avevo torto.
15: Hai già scritto in passato, ma adesso è uscito un romanzo, I Malviventi. È una cosa seria.
2: Sì, sì, è una cosa molto seria. Ci sono malviventi con la cravatta, malviventi con la pistola, ma come dice lui, i veri malviventi sono quelli che vivono male.
15: Grazie Francesco De Carlo. Ora un cenno al meteo. Sul ponte del 2 giugno, che apre di fatto la stagione delle vacanze estive, incombe il rischio maltempo. In arrivo al centro-nord forti temporali e grandinate, accompagnate da un brusco calo delle temperature. Le condizioni meteorologiche dovrebbero mantenersi avverse almeno fino a mercoledì, quando sarà interessata da possibili temporali anche la Campania. Infine il basket davanti al proprio pubblico. Brescia supera l'Olimpia Milano e pareggia la serie della semifinale scudetto. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
9: Resettare e dimenticare è quello che ha fatto Brescia dopo la sconfitta in gara 1 e che spera di rifare dopo il successo in gara 2. Tra le mura amiche, la squadra di coach Cotelli supera l'Olimpia Milano 85-79. Una bella gara, molto intensa ma sicuramente anche nervosa. Sentiamo l'allenatore della Germania.
14: Abbiamo sistemato parecchie cose, abbiamo adattato il nostro modo di giocare sulla grande intensità che mette Milano in difesa e ci siamo usciti con merito. Abbiamo fatto veramente una bella partita, un bel palazzetto con un grande pubblico che ci ha spinto. Bisogna dimenticare immediatamente quello che è successo e proiettarsi su gara 3, sapendo che sarà un'altra grande battaglia.
9: Gestione da rivedere invece è quella delle scarpette rosse, che al netto di una buona prestazione difensiva e di una rimonta al rientro dagli spogliatoi non riescono a mantenere i nervi saldi. Così coach Poeta.
17: Ma complicati a Brescia, abbiamo fatto una partita poco intelligente, ci siamo innervositi dall'inizio con gli arbitri, stavamo riportando la partita sui nostri binari e ci siamo tornati ad innervosire. Questo non ci ha permesso di giocare una partita come abbiamo fatto gara 1.
9: Mercoledì gara 3 al Forum, poi il quarto appuntamento sempre a Milano venerdì. Stasera intanto la seconda sfida tra Virtus Bologna e Venezia. 48 ore dopo gara 1 si riparte dall'1-0 per i lagunari, palla 2 sotto le due torri, ore 20.
15: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
18: Gianluca Capozzi, sai.

0: Nello Amato, a Mugliera più carnale.
1: Soltanto una fotografia, a rete scritta cure mio.

Per me sia la cosa più bella che questa vita mi ha potuto regalare. Per me di sua moglie si accompagna, si l'amante, innamorata. E tutte le parole di sta canzone sono dedicate a te. Sia vita mia, sia vita mia.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Radio.
8: Le migliori.
9: Emiliana Cantone. Grande.

gelosia ci risentimento. Quando colpisce non ti fa avere più niente. E se perde nel sti cuore, sente sempre più dolore. Ma i pattici tengo vero, e con me cagnavo.

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Salvo Veneziano, mamma mia,

0: Questa sera deve così fatto più bello per me. Come mi vedi tu, nessuno lo sa per pigliare.
1: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
2: Anche oggi a piedi.
3: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
4: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
3: Noleggio auto a partire da 30 euro.
4: Chilometri illimitati.
3: Anche senza carta di credito.
4: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
3: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
5: Finito. Ti piacciono?
6: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
5: Un'opera d'arte?
6: Già! Ma dove hai imparato?
5: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
6: Bello! Ora mi informo anch'io.
5: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
6: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
5: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
7: Seguici anche su Facebook e Instagram.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio. Bella Radio.
10: Canzoni napoletane.

0: radio. Bella.
1: Canzoni napoletane. Mario Rea, solo con te.
2: Quando vada basta tu, per fare tutto più facile. Quando vada voglia a te, pure si sta m'appiccicata e tu dici non parlami più.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: c'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
5: rispondi,
4: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
7: Bella Radio, canzoni napoletane.
8: Bella Radio.
9: Sono le 15 in punto.
10: News.
11: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione, così il presidente Mattarella nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. L'Italia, ha aggiunto il capo dello Stato, rinnova l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo. Tutto pronto per le celebrazioni che quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica, aperti i giardini del Quirinale per le fasce fragili. Nel pomeriggio Mattarella riceverà i diplomatici accreditati in Italia, assisterà sempre al Quirinale al concerto dell'orchestra del Teatro dell'Opera, domani l'omaggio all'Altare della Patria, la parata militare e in serata l'evento I Volti della Repubblica dal palco allestito in piazza del Quirinale. Israele amplia ulteriormente il fronte del conflitto. Il primo ministro Netanyahu ha dato il via libera ai raid sulla periferia di Beirut, roccaforte di Hezbollah, fuga di massa in corso dalla capitale libanese aggravando il quadro umanitario. La milizia sciita libanese risponde uccidendo un soldato israeliano e ferendone altri tre con un drone lanciato proprio nei pressi del castello di Bufor. E in merito all'escalation israeliana su Beirut, convocato il Consiglio di sicurezza dell'ONU su istanza della Francia. Teheran condanna con durezza i raid israeliani in Libano. Violare la tregua su un fronte significa violarla ovunque ci saranno conseguenze, ha dichiarato il regime islamico, il quale nelle ultime ore ha subito sul proprio territorio alcuni attacchi americani contro propri siti militari. E i Pasdaran hanno colpito basi in Kuwait, suscitando proteste del paese del Golfo. Nella Repubblica Democratica del Congo la situazione per il diffondersi dell'epidemia di Ebola è profondamente allarmante e fuori controllo, lo ammettono l'Organizzazione Mondiale della Sanità e Medici Senza Frontiere, che poi denunciano. Le frontiere chiuse bloccano gli aiuti e il personale sanitario. Centinaia di campioni sono ancora senza analisi. Preoccupa anche la situazione in Uganda. Intanto è risultato negativo al test dell'Ebola l'uomo che presentava sintomi sospetti, ricoverato ieri all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Lo annuncia il Ministero della Salute dopo gli esami su un suo campione effettuati allo Spallanzani di Roma. Ed è tutto, a più tardi.

canzoni napoletane. Valeria Giuffrida, che stronzo sei?

0: Unico deputa.
1: Regia, facciamo una bella cosa, iniziamo che è tardi. 3, 2, 1.
2: Su Bella Radio.
3: Tutta un'altra musica.
2: Tutta un'altra musica. Un viaggio di pura musica neomelodica oltre i confini. Un viaggio oltre i confini. Su Bella Radio. Oltre i confini.
3: Tutta un'altra musica.
1: Buon inizio di settimana da Marcello Ravisardo. Inizia il programma Tutta un'altra musica. Oggi lunedì 1 giugno del 2026. Ah, certo. Va bene, buon pomeriggio. Il tuo messaggio WhatsApp al 388-8292-885. E iniziamo con Nicola De Pane, la canzone Io con lei.
4: Nicola De Pane, Io con lei.
1: Avevo detto io, ti devi stare zitta. Basta, ora ti blocco.

Fantastico Nicole De Pan, io con lei. Marcello Rabisarda, buonasera. Maddalena, buonasera a te, come stai? Tutto bene? Massimello sta bene. Io gli mando un bacio, tu con tanto amore dedichi la prossima canzone a lui, a Massimuccio Fichiera. Massimuccio, tua moglie ti ama, le prossime parole dedica a te, Maddalena. Con amore saluto anche a Rinuzza, Marcello Rabisarda e famiglia. Grazie a tutti i miei cari al completo. Oggi sono in compagnia del mio piccoletto Mattia. Il mio amoruccio si trova in regia, sotto anche a Santiago e tutta la mia bella famiglia. Marcello, buonasera. Sono Stefi per Milena, Mary, Francesco. Un saluto anche ad Alfio, il suo maritino con tanto amore. Ciao Marcellino, grazie. Un saluto a Salvuccio Viscusa da parte di Antonio Mascali. Un saluto a Marcello, un saluto a tutto lo staff di Bella Radio TV. Ninuzzo, ti voglio bene. Lorenzo il cavaliere, mamma benedetta. L'equipe della casa di riposo del Carmelo. Ciao Raffa, insieme alla tua dolce metà. Arriva Atanasio e dopo ci sarà una bella canzone di Nino D'Angelo.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.
8: Tutta un'altra musica.

Ma quanto è bello il brano di Nino D'Angelo, era maledetto treno. Minuzzo, hai alzato il volume della radio, il volume a palla, bravissimo. Bacio grande per te, per il cavaliere, per mamma Benedetta. L'equipe della casa di riposo del Carmelo. Marcello Rapistarda, buonasera. Un bacio per mio marito Alfio Pulvirenti da Tina. Questo è un messaggio della Germania, se non sbaglio, a posto. Ciao Tina. Marcello, buonasera. Un saluto allo zio Franco Fichiera, a posto. Angioletti, è arrivato il tuo messaggio. Alla figlia Ketty, con tanto amore, dedica il prossimo brano anche a Mary. E Mary si associa per quanto riguarda il saluto con tanti baci per Ketty. Mary, Ketty, bella dello zio, che va fatto, a posto. Allora, mamma ti ama, il prossimo brano è per te, Ketty. Anche lo zio, insieme a tutta la mia famiglia, ti salutiamo, ti mandiamo tanti baci. Anche Mary ti manda tanti baci. A posto? Corinne, come stiamo combinate? Ciao, bella Corinne. Saluto a tutta la famiglia Musumeci. Va bene, mettiamo Joseph e poi c'è una bella canzone di Pino Valentino che saluto con tanto, ma tanto affetto.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
3: Bella.
2: La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.
4: Tutta un'altra musica.

Pinuzzo Valentino con Bambola. Pinuzzo, ti abbraccio. Ha mandato il messaggio il mio fratellino Gianfranco. Gianfri, io un irlancio già l'ho messo per richiesta nel mio programma, non ce n'è, ma se potevo lo facevo con il cuore. Diventa una bella canzone, fidati di Marcellino, va bene? Per il tumore Elena, va bene? VIP car H24. Mio fratello Gianfranco, ti voglio bene, Gianfranco Faro. Un bacio per te e tutta la famiglia. Un saluto anche a Patrick, il fotomodello, il figlioletto, che è un amore, un amore. Ciao Patrick, ciao Gianfric, ti voglio bene tanto tanto, ma tanto tanto, sei nel mio cuore, ti voglio bene. Marcello Rapisardo, buonasera. Buonasera anche a te. Allora, pigiamo, compare. Tiziana per Malfin con amore, saluta Marcello Rapisarda. Maurizio da Palermo dice: Marci, come stai? Un astato. Ma come? Sono mancato solamente un giorno. Ho dovuto sbrigare delle cose, sono qua. Mica siamo qua a pettinare le bambole. Maurizietta, anche per te il prossimo brano. Mettiamo due, mettiamo due! Per tutti gli innamorati, Fabrizio Ferri. Voglio vivere te, bellissima sta canzone. E poi c'è una bella canzone di Joelier.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
2: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
3: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Su Bella Radio.
5: Tutta un'altra musica.

per l'amore. Questo è episodio d'amore. Episodio d'amore. Giuliarra. Eh sì, bellissima sta canzone, eh. E questa è una canzone che piace al mio piccoletto Mattia, l'ha scelta lui. Episodio d'amore, Joelier a cantare. Marcello Rapistarda, buonasera, come stai? Oh, ciao Anthony, bacio grande, grazie, buon lavoro. Dedica, io sto bene, dedica il brano su Jennifer. Un saluto a Marcello Rapistarda e famiglia, grazie. Poi Maria per tutta la famiglia di Sebastiano Toro. Guarda, sentiamo la canzone nuova, certo. Sebastianuccio, ti voglio bene, tutta la famiglia Spartacus. Saluto Marcello Rapistarda e famiglia, grazie. Ciao Maria del Cereale. Rosario, l'amichetto del cuore, Marcello Rapistarda. Va bene, mettiamo Celeste con la fine di quest'amore. E poi c'è una bella canzone, la nuova di Sebastiano Toro. Certo, bella radio TV. Il tuo messaggino WhatsApp al 388 8292 885.

O zucchero o caffè, la nuova canzone di Sebastiano Toro che voglio tanto bene. Analizza il prossimo brano dedicato a Ottavio con amore. Edoardo da Centuripe, provincia di Enna, la zia Carmela. Saluto la zia Rosaria, Marcello Rapisarda, mamma Benedetta Grazia e la mia famiglia al completo, mia moglie, i miei figli, tutti. Grazie, Beddu. Va bene, io dedico anche a Massimuccio insieme a Maddalena, Ninuzza, la famiglia Fichiera, la famiglia Spadaro, un bacione alla famiglia Bonnici, Nicolosi e un bacione alla famiglia Marchetta. Mettiamo Anthony Lardo con Te volesse vivere.

vita voglio vivere. Non mi importa se hai sbagliato, ormai sono pazzo, grido. Io ti giuro che sono pronto, che non tengo più niente a scegliere.

0: super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
5: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
10: Sono le 16 e 3 minuti. News.
11: Buon pomeriggio da Marco Mancini. 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 sul versante ionico della provincia di Cosenza. Secondo quanto si apprende dalle prime notizie, si tratterebbe di 4 migranti. L'Italia rinnova l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo, lo scrive il capo dello Stato nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. Compito persistente della vita della Repubblica, aggiunge Mattarella, è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, così il ministro degli esteri iraniano, mentre Israele estende le sue operazioni nel paese dei cedri. Qualsiasi violazione del cessate il fuoco su uno dei fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il capo della diplomazia di Teheran. Lo stesso ministro tiene viva la linea negoziale, al di là delle speculazioni mediatiche i colloqui proseguono, aveva detto nella mattinata. Nelle ultime 24 ore alcuni siti missilistici e radar iraniani erano stati attaccati dalle forze americane. una studentessa palermitana di 20 anni è morta in Portogallo. La giovane, che stava trascorrendo 6 mesi di Erasmus, è stata trovata senza vita ieri sera nel suo appartamento. Non si conoscono ancora i motivi del decesso, ma potrebbe trattarsi di cause naturali. Molto probabilmente sarà disposta l'autopsia. I genitori, assistiti dalla Farnesina, sono già arrivati a Lisbona. Tennis, il lunedì del Roland Garros si apre nel migliore dei modi per gli azzurri. Flavio Cobolli batte 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 lo statunitense Zvaida e vola ai quarti, oggi ottavi anche per Berrettini e Arnaldi. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
7: Bella Radio. Bella Radio.
12: Le previsioni meteorologiche
7: in collaborazione con Trebi Meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulla Sicilia. Giornata di domani ancora con sole assoluto protagonista. Qualche innocua velatura solo di passaggio e il clima sarà caldo ed estivo, con punte massime infatti fino ai 29-30 gradi. La ventilazione in prevalenza debole o a regime di brezza lungo le zone costiere, con mari infatti poco mossi. Per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.
14: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
15: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
16: Bella Radio. Tutta un'altra musica.

come posso fare a non morire mentre vado a fondo nel mio incubo peggiore. Ho sbagliato a dare troppo amore a questo amore che non mi voleva amare. Facile per te trattarmi male, ora che mi parli col tuo organo peggiore. Quello è sempre stato il tuo limite in amore, lasciati dimenticare.

Fantastico il brano di Rosario Miraggio con Ivan Granatino, Quando un amore se ne va. Eh sì, balla sta canzone, bellissima. Oh Patrick, fotomodello number one, come stai, vita mia? Hai mandato il messaggio per salutare papà Gianfranco, certo. Fotomodello, oh mi raccomando, sei bellissima, sei un ragazzo fantastico. Voilà. Tale padre e tale figlio, mi ricordo Gianfranco, noi giovincelli, con gli occhi azzurri, bello, sembrato con... Anche ora, è bello. Però la gioventù è molto ma molto importante, essere giovani, però noi siamo giovani ugualmente. Fecilo Gianfranco, con quegli occhi azzurrini. Patrick, ti voglio bene, va bene, tutto per il papà con amore. Vedi che è il prossimo brano. Va bene, Rosanna anche per te, grazie. Agata per la figlia Corinne con amore. Ciao Ketty, la mamma ti ama e un saluto anche da parte di Mary. Ciao Ketty, bella dello zio, ciao Corinne. Vediamo una bella canzone di Vezzosi, da parte di Alessandro Marino. Fratellino del mio cuore. Vedete che il brano è la moglie Gloria. Ancora la figlia Erika e la cognata Eric. Ancora Marcello, la moglie e figlia, e noi ricambiamo con affetto tutta la famiglia Sapienza e Marino. Ciao sorellina, ciao Ale, mi raccomando Ale. Oh, teniamone forte, alla grandissima. Mettiamo Vezzosi con Mietete con me, certo che sì. Per tutti i vezzosiani, ciao Ignazio Manitta. Allora mietete con me, Mister Gianni Vezzosi.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
1: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

In promozione su Bella Radio, Francesco Bivona con Core Carnale. Core Carnale. Marcellino, buonasera, come stai? Bene, grazie alla grandissima, alla grandissima. Allora, Barbarella, ciao sorellina, un bacione per te, grazie per il saluto per me, mia moglie e miei figli, grazie. Un saluto a tutto lo staff di Bella Radio TV. Poi Riccardino Sgroia, la sua stellina con tanta buona, saluta Marcello Rabisardo e famiglia, grazie. Ciao Riccardino, stellina, buonasera. Sergio, per tutta la famiglia Cassi, ancora la famiglia Rabisarda, lo staff di Bella Radio, sua moglie e i suoi figli. Grazie Sergiuzzo del mio cuore, Tivo B. Mettiamo Daniele De Martino anche per Ninuzzo, Lorenzo, un saluto anche a mamma Benedetta, a Raffaele, la sua dolce metà, l'equipe della casa di riposo del Carmelo. Nino, Lorenzo, vi voglio bene. Daniele De Martino con Insieme a te. Ciao mamma Benedetta, cuore mio.

Chi ci ha fatto amore insieme a te? Tu sai chi sei un ghia? Quello che tu chiamavo con tutto cuore. E che anch'io se non ti rispondeva una mezz'ora. Oggi tu fai l'indifferente, come se non è successo niente. Sei diventata brava a dire le bugie. E già, forse mangiare.

0: Ah sì, sono una clandestina, dice Fabiana. Eh certo.
1: Quasi chi fa zero parallelo.
0: Ah, vero, dai. Va bene, va bene, va bene. Marcello, buonasera. Puoi salutare mia nipote Titti? Ah, oh, certo. Bella sia Marcello, un bacio grandissimo. Ciao Marcella, ciao Titti. A posto, mi raccomando, sempre alla grandissima. Lo dice lo zio Marcello. Marcello, buonasera, come stai? Bene, Michele. Marcello sta benissimo, alla grandissima. Per te, tua moglie e tuoi figli, grazie. Una bella canzone, ma quanto è bella questa! Tutta bella la canzone che sceglie Marcello. È normale. Lucia da Messina, dal marito Peppe con amore. Mela per il figlio Luigi di Bella. Luigino del mio cuore. Un bacio da parte mia, da parte di tutta la mia famiglia, da parte di mamma e papà, va bene? Ciao Luigino, anche la tua consorte ti manda tanti baci. Mettiamo una bella canzone di Bema con Nando De Marco. Ciao Luciano, bel giorno.
2: Non so ci come combinato, ma mi fa tasci scema. Base ma da poco, non c'è vero nessuno.
0: Barbarella, ciao!

0: Eh sì, quanto amore sei.
1: Quanto amore sei.
0: Ciro Rigione con Paola Pezzone, la canzone Quanto amore sei. Quanta nananina nana. Ciao Nino Vasta, un bacio per te, un saluto alla tua bella famiglia, la famiglia Vasta. Marcello, buonasera. Buonasera anche a te, marocchino croazzo. Vedete che la moglie e figlioletti a Marcello e famiglia, grazie, beddu. Tevo be. Gloria, la mia sorellina, ricambia la dedica per il marito Alessandro Marino con amore. Saluto ai figlioletti, in particolare la figlioletta Erika con amore, il fratello Enrico, i nipoti, la mamma, Marcello, la moglie e i figli, tutti noi, grazie. Una bella canzone per te, sappi che sorellina, ti abbraccio forte forte e un bacione al mio fratellino Alessandro, ok? Va bene, d'accordo, dici mio figlio, va bene, d'accordo, ma boh. Giuseppe Cavallaro, ciao fratellino, per te Marcello dice ti voglio bene anch'io, grazie per il messaggio e il prossimo brano è tutto per te. Mettiamo Marco Calone, Barbara, vabbè, non so che te mi ha contato anche a te. Sempre 388-8292-885 il tuo messaggio WhatsApp.
2: Corriamo insieme a 350 all'ora.
0: Montana e Maradona a cantare Marco Calone.

0: ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.
6: Tutta un'altra musica.

Ma come va? Come va? Ma come deve andare? Alla grandissima, ma certo che sì. È normale, no? Nardi, come va? Mi dici come va? E come deve andare? Alla grandissima. Ah, io non mi posso lamentare. Ringraziando i ragazzi che ascoltano bella radio TV. Va bene. Allora, chi ci sta più? Aspetta, pigia. Così non dimentichiamo nessuno. Va bene, allora. Oh, Santina per il ragazzo Giuseppe con tanto amore. Un saluto a Marcello Rapisarda. Va bene. Mettiamo una bella canzone di Nancy, eh? La Nancy Coppola, la Nenzuccia, Guerre Core. Ultimi messaggini al 388-8292-885. Questa è Bella Radio TV.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.
3: Tutta un'altra musica.

Fantastico il brano di Alessio. Che vita è? La la la la la la la. Andiamo a fare i saluti finali e andiamo a leggere qualche messaggino ancora, anche perché già è tardi, va bene? Zio Marcello, fai ascoltare una bella canzone di D'Angelo. Allora, Ciccio, Nico D'Angelo già l'ho postato. C'è una bella canzone per te, per Sebi, i ragazzi della Via Playa. Un bacione a tutti quanti, un saluto per te e tutta la bella famiglia Calogero. Ciao, Beddu. Saluto la famiglia Castorina, Musumeci, siete nel mio cuore. Ti abbraccio. Ciao, Beddu. Marcello, buonasera. Oh, Salvuccio Viscuso del mio cuore. Un bacione a tutta la famiglia di Sebastiano Toro. Ciao, Beddu Sebastiano. Ancora tutta la famiglia di Antonio Masco, la famiglia Spartà, Marcellino, famiglia, Ravisardo, lo staff, la scuola, insomma tutti quanti, le persone che si ricordano di Salvuccio Viscuso. Papareddo, io ti voglio bene, ti mando un bacione, lo zio ti vuole bene, un bacione per te e la tua bella famiglia. Mattia, ce ne andiamo? Mettiamo gli ultimi due brani? Ah, poi dice no, dice namastà, raga, vabbù. Insomma, c'è l'ultimo back to back. Franceschino anche per te, poi vediamo un po' chi ci sta più. Peppino Cavallaro già l'ho letto, il tuo messaggio. Letizia anche per te, grazie. Vabbè, vi lascio con due brani belli, noi ci risentiamo domani, no, domani è festa, ci risentiamo mercoledì, sempre alle ore 15. A tutti grazie per l'ascolto, appuntamento a dopodomani.

0: Un viaggio di pura musica neomelodica oltre i confini. Su Balla Radio. Oltre i confini.
1: Tutta un'altra musica.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
3: rispondi,
2: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
4: Bella è sempre con te.
5: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
6: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Sì.

0: finito. Ti piacciono?
1: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
0: Un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
7: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
8: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Oh, oh, oh, bella, bella, bella Radio.
10: Canzoni napoletane.

0: non te capisco più, ma domanda tu chi sei. Forse non ti sto più bene, o se no spiegami tu. E non parlo, non rispondo, non mi guardo manco in faccia. Ti volessi in tasti braccia, ma non te faccio capire.
1: Addo sta sincerità.

0: e si sente, un programma ideato e condotto da Mary Milani. C'è e si sente su Bella Radio TV.
1: Eccola che è arrivata, ciao belli, buon pomeriggio, buon inizio settimana miei cari, come state? È andato bene questo weekend, vi siete rilassati? È Lucavuru, finalmente è arrivata la bella stagione, I am so happy, io amo la bella stagione, non ci posso fare niente, lo so, a tanti piace di più il freddo, raga. Un po' ciascuno, io mi sono lamentata tutto il tempo, mo non mi lamento più, quindi poi ritornerò a lamentarmi a novembre e dicembre, anzi non tanto perché lì c'è il Natale, quindi insomma lì mi lamento poco. Comunque ora sono qua fino alle 19 e poi ritorniamo alle 20 perché questa sera ci sarà una nuova puntata insieme all'agenzia Anima Spettacoli, quindi alle ore di 20 si ritorna in diretta. Niente ragazzi, io spero che avete passato un buon weekend, vi aspetto 388 8292 885, dopo prendiamo anche qualche telefonata, quindi preparatevi, intanto si inizia ufficialmente, buon pomeriggio amori miei.

0: Non c'è.
1: Era da un po' che non sentivamo Regina in sta città ed è molto bella, quindi l'abbiamo riproposta. Oh, mezza, c'ho la pubblicità, ma la mettiamo tra un po'. Intanto arriva la Nina insieme a Franco Ricciardi. Tu!

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

come papà, stasera sopra la luna, sotto le stelle, si accende, che si accende, che si accende, la radio si accende, va bene. Allora, devo fare tanti auguri a Stefi, amore, sabato non eravamo in diretta, quindi non ho potuto fare gli auguri alla mia bellissima Stefi, glieli faccio oggi. Quindi oggi Stefi la puntata è interamente dedicata a te, ok amore? Visto che sabato hai fatto il compleanno, venerdì saremo insieme, c'è la serata, saremo a Mister Bianco all'Andromeda Lounge, ci divertiremo tantissimo, c'è la mia bella Stefi, beh niente raga, oggi vedi i vocaboli, i verbi e tutto il resto, un connubio perfetto, non si sa né dove mettere testa né dove mettere i piedi, no in realtà la testa è sul collo e i piedi sono in fondo ai piedi. Però va bene così, ma perché è tutto fissato, perché altrimenti ci sarebbe un capitombolo, significa che i piedi andrebbero in testa e i testi... vabbè. Ci sono persone che nonostante ce l'hanno installati così, però funziona tutto al contrario. Ma a noi non ce ne frega niente, che ne dite se vi continuo a leggere? Anzi, vi inizio a leggere. Ciao Bella Radio, sono Rosanna, buon pomeriggio, un saluto da parte... No, aspetta, ciao Bella Radio, saluto a mia moglie Rosanna. Un bacione da parte di Giovanni il panettiere, ma che carini. Poi c'è Maddi per il marito Massimo Fighiera, con un grandissimo ti amo. E Davide per la figlia Noemi, con un ti amo alla moglie Giusy. Il mio amicone Salvuccio, vi scuso che è sempre presente, ciao tesoro. Buon inizio settimana, ti voglio bene anche io. Facciamo una cosa, io oggi voglio iniziare con il mio nuovo singolo. Non lo so raga, oggi... c'è la nuova. A breve credo proprio che arriverà il nuovo brano, fine giugno. Però ho bisogno di un uomo, questa volta ve lo dico, si aprino, ve l'ho detto che oggi io sono per i cavoli miei, si aprono ufficialmente le candidature per il nuovo video di Mary Milani, ha già bisogno di un maschio questo giro, quindi per favore maschietti fatevi avanti, ho bisogno di un uomo per il nuovo video, grazie. Ancora però da pochissimo è uscito il nuovo singolo, quindi ve lo faccio ascoltare, te a chiappa vi stonerò il cervello, arriva la Milani, bomba atomica, brano dedicato a tutte le donne, vamos!

0: acquistare oro follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le oro follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro follia, Catania, via Vincenzo Giuffreda 59A, Siracusa, corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa, ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli, solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Ma basta di guardare in da chi stocchio e cammina pa' mano fuori mare. Ma basta di un contrappo due minuti e ma basta capire in mezzo di te. Basta che ti vedi che sono contenta, una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto, ad un pensa che si innamora di me.
8: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana, perché sono troppo innamorata di te. Basta l'ombra tua che sono contenta, ma basta sto sorriso accattivante, ma basta solo che

basta che ti faccio l'uregale e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisce una parola perché si arrava che tu mi piace, ma basta poche te perché sei bella, che sto respiro caldo mi fa spalle, ma basta di pensare a caramelle solo che tu riesco a pazzire.

0: resto sulla cama, stai vicino.
1: Rossella Feltri insieme a Franco Moreno, ma basta, siamo ritornati. Allora, tra un pochino prenderemo anche le vostre telefonate, quindi preparatevi 095 87 39 658. Prima vado a leggere qualche messaggio che arriva su WhatsApp. Ciao Mary, mi potresti mettere Andrea Sannino 1985? Sai che ti dico? Sì, la mettiamo, anche perché questo brano è da un po' che non lo sentiamo. E siccome mettere tutti i giorni la stessa cosa un po' mi annoia, quando mi richiedete dei brani diversi io sono sempre ben contenta di accontentarvi. In realtà io cercherei di accontentarvi sempre, sapete, però il tempo limitato sempre. E dicevo, quando capita che ci sono dei brani diversi io ne approfitto e dico: dai, mettiamolo, così ci gustiamo qualcosa di diverso. Credo che un po' tutti d'accordo siamo su questo. Messaggino vocale, vediamo chi è. Questo secondo me è Francescuzzo. Ascoltiamo.
2: Mettiamo me bella tunna tunna. Ciao. Vedi che questo venerdì ci sono anche io. Sono anche io.
1: Ma che sarà un venerdì meraviglioso.
2: Mi fai ascoltare 1000 pezzi di Franco Moreno?
1: Va bene, te la metto
2: e
1: tra un
2: saluto
1: po'.
2: Saluto sempre Bar Serbi, sì. Via Playa.

che è di là, però un bacio. Mimmo, come ce l'hai? Qui abbiamo tipo 80 gradi oggi, 80, no 10, 80. Arriva Andrea Sannino, 1985, io ritorno tra pochissimo, rimanete con me, mi raccomando.

65 la voce di Andrea Sannino. Allora, c'è Mimo che mi ha mandato le previsioni meteorologiche. Ah, vabbè, dai. Leggo dai il minimo a 9 al massimo 28. Dai, che anche da te non ti puoi lamentare. Dice: se c'ero venivo io a fare il video. Tu perché stai in Canada? Un poco lontano. Allora, per mio marito Nino Fighiera vorrei dedicare la canzone di Natale Galletta, Se la vita mia. Sì, tesoro, adesso te la faccio ascoltare. Nel frattempo la voglio dedicare anche a tutta la Napoli Fish, in realtà soprattutto a Giampiero, perché lui è un amante di galletta e lo devo sempre ringraziare, perché insomma, numero uno Giampiero, la Napoli Fish, sapete che io ne parlo sempre, ma è la verità, il pesce io lo mangio solamente della Napoli Fish, non per male, però è pesce buono, so quello che mangio, raga, mi sono mangiato il tonno ultimamente, niente, ma che ve lo dico a fare, sembrava una fetta carne, cioè non lo so, una cosa, una roba si spezzava con un grissino, e io adoro la Napoli Fish. Un bacio a Giampiero Napoli, grandissimo, la dedico anche a lui. E poi facciamo così, il resto dei messaggi li leggo tra un pochino. C'è una zanzara che mi sta mordendo e arriva Galletta, Se la vita mia, per il marito Nino Fighiera, dalla moglie con un grandissimo ti amo. Io ritorno dopo, lei è Desiree ovviamente. A tra poco, ciao.

0: canzoni napoletane. Bella.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
1: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
1: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
1: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpis Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpis Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
6: rispondi,
5: io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
4: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.
7: Bella Radio.
8: Sono le 17 e 58 minuti.
9: Buonasera da Marco Mancini. L'Iran ha sospeso i negoziati con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. Qualsiasi violazione del cessate il fuoco su uno dei fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano, presa di mira anche Beirut. L'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Se non c'è pace nel nord di Israele, non ci sarà pace a Beirut, il monito del ministro della difesa israeliano Katz. Alti funzionari governativi hanno avvertito il presidente russo Putin che la spesa per la guerra in Ucraina sta assumendo proporzioni insostenibili, lo riporta Bloomberg. Intanto l'esercito russo, secondo il governo ucraino, avrebbe colpito un ospedale nel sud della regione di Odessa, danneggiando il reparto di maternità. Giallo ad Amendolara, in provincia di Cosenza, dove quattro persone, probabilmente pakistane, sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di benzina lungo la statale 106 Ionica. Probabilmente si tratta di braccianti che rientravano a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne della piana di Metaponto. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza. Basket, semifinali scudetto. Dopo il successo di Brescia su Milano che ha portato in parità la serie, si gioca stasera gara 2 dell'altra sfida. Alle 20 la Virtus Bologna ospita Venezia. Lagunari in vantaggio 1-0 dopo il successo esterno nel primo atto. È tutto, a più tardi.
10: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
10: In collaborazione con Trebi Meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulla Sicilia. Giornata di domani ancora con sole assoluto protagonista, qualche innocua velatura solo di passaggio e il clima sarà caldo ed estivo, con punte massime infatti fino ai 29-30 gradi. La ventilazione in prevalenza debole o a regime di brezza lungo le zone costiere, con mari infatti poco mossi. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore con il sistema tintometrico, trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Alessandro Fiorello, Innamorate te, bellissimo questo brano, lo abbiamo appena ascoltato. Allora andiamo a leggere qualche altro messaggio. Il mio amico Negrillo, Zomeri, la tua bomba atomica è veramente pura emozione. In fin dei conti, che cos'è l'amore? Un attimo, un sospiro profondo, è un pianto, è un sorriso, è un'attesa. Ma quando finalmente ti entra nelle vene è infinito. Hai ragione, Gri, ti mando un bacione grandissimo. Poi c'è Stefi che ci dà il buon pomeriggio a tutti quanti, al marito Alfio con un grandissimo ti amo. E poi in Canada, questo chi è? Il mio amico Nesalvuccio. Amica, ma che succede oggi? Ti stai confondendo spesso con le parole. Tu che parli così bene in italiano, sei innamorata? Qual è innamorata? Ma qual è innamorata? Cioè, io penso che ancora deve nascere quello di cui io mi devo innamorare. Raga, questa cosa è gravissima. No, davvero, non mi batte il cuoricino in maniera tipo d'amore. Da tanto, tanto, tanto, tanto, tanto tempo. Tanto me, sono innamorata di me, che l'amore è più bello. Sono innamorata di me, questo lo posso dire. Dice, in Canada sono le 11.48, vedi? Vedi? Allora, in questo momento sono le 12.15, perché lui me l'ha mandato alle 17.48. Ti voglio bene, sa. Poi il resto arriva tra un pochino. Devo fare una dedica per Steffi, perché appunto sabato ha fatto il compleanno e ho detto che oggi gli avrei dedicato tutta la puntata. Gli andiamo a dedicare anche un brano. Lei mi ha richiesto, Daniele De Martino, buon compleanno principessa. E noi gliela dedichiamo. Tanti auguri alla nostra piccola grande Steffi, che sabato appunto ha fatto il compleanno. Happy birthday tesoro, questo è per te.
1: La sale piena di gente, tutto privarato.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Revisione in scadenza.
2: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Pino Valentino, bene mio, su Bella Radio. Noi siamo ritornati. Sto per rompere il microfono. Praticamente l'ho tirato talmente tanto che il cavo stava partendo. Allora, andiamo a leggere qualche altro messaggino. Ciao bella, sono Marcella, un bacione a mio nipote Titti. Grazie, ma certo. Poi abbiamo allora sì, salvo, proprio, perfetto, perfetto, come no, Indu, come sempre, 388-8292-885, allora, aspetta che devo fare una cosa, se la trovo, aspetta, l'ho trovata, arrivo, aspettate un attimo.
1: È arrivato il momento, attenzione, per tutti i belli di Bella, il nuovo singolo, siccome
0: ogni volta che esce un nuovo brano, io faccio la presentatrice, quindi che cosa faccio? Faccio anche colei che intervista gli artisti che vengono per presentare il brano. Siccome a me non mi intervista nessuno, io me la canto, io me la suono, ho trovato una soluzione. Ve lo presento con il megafono, così è come se ci fosse qualcun altro a presentarlo, ok? Quindi aprite bene le orecchie.
1: Attenzione, è uscito il nuovo brano di Mary Milani. Andate su YouTube, cioè ora ve lo faccio ascoltare.
0: Però poi andate su YouTube, ok?
1: Quindi attenzione, è uscito il nuovo brano di Mary Milani, bomba atomica. Condividete l'audio, condividete il suono, fatelo arrivare ovunque e dovunque. Ora ascoltatevi Lu, a volume aumenta perché arriva bomba atomica, il nuovo singolo di Mary Milani. Vamos!

bella radio, bella radio. Canzoni napoletane.

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

dedico, Lia, che so che a te ti piace Janutara. Te la dedico con tutto il corazon. 18:44, tra un pochino ci salutiamo, perché poi alle ore 19, no scusa, che 19, alle ore 20 si torna, che se baila, che se canta, che se canta e che se baila, con il programma di questa sera, Anima Animazione, no, Anima le tue feste, la nostra Giuensia, che questa sera ci farà compagnia. Madonna, anche le rime baciate, ma vedi un po' tu qua la roba che esce fuori. Principessa, questa è Salvuccia Viscuso, mi sei sembrata quello che passa nei quartieri e diciamo la fobice. Però io ho attirato l'attenzione. Ho attirato l'attenzione. Quindi sì, sono contenta. Arriva Luciano Caldore, che ce la stiamo a fa? E che ne so io.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: d'amore Gianni Celeste, lo abbiamo appena riascoltato con questo bellissimo brano. Allora, vediamo questo messaggino vocale.
1: Dio mio, come sei bella con quei capelli.
0: Grazie, come Lia.
1: Sei una meraviglia.
0: Gra-

0: Bella ci sei.
1: Grazie.
0: Questa pettinatura ti sta a meraviglia.
1: Grazie, grazie amore, grazie di cuore.
0: Bella abbronzata.
1: No, sono quella abbronzata.
0: Un abbraccio a te e tutta la bella famiglia, un bacione grande a te.
1: Grazie.
0: Buona trasmissione.
1: Grazie Lietta.
0: Sempre col cuore con affetto, vi voglio tanto, tanto bene.
1: Anche noi, via. Tantissimo. Ti mandiamo un bacione
0: grande. Saluta Sebastiano.
1: Grazie. Grazie Lia, un bacio. Allora facciamo una cosa, abbiamo un altro messaggino vocale. Chi è qui che mi ha mandato? Mary, metti la tua nuova canzone, quella nuova e anche a modo mio. E già l'ho messa, non arrivo.
2: Ciao Mary, per favore mi puoi mettere a modo mio quella nuova che è bellissima.
1: Sì tesoro, dopo la
2: sei bellissima anche tu.
1: Grazie amore, anche tu sei bella. Facciamo così, dopo la pubblicità arriva Bomba Atomica e te la dedico con tutto il cuore, perché ora sono arrivata alla fine, quindi vi saluto a tutti e ritorno alle ore 20 con un nuovo programmino serale. Vi saluto insieme a Bellina che è venuta a trovarci e noi ci risentiamo con il Cesti Sente domani. Ciao!

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
1: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
7: rispondi,
6: io ascolto sempre e solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio. Canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 18 e 59 minuti.
12: News.
13: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Stop ai negoziati diretti o indiretti con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano, lo hanno annunciato le autorità iraniane. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. Qualsiasi violazione su uno dei due fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il ministro degli esteri Arganci. Non si ferma dunque Israele. Il primo ministro Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano, presa di mira anche Beirut. L'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Se non c'è pace nel nord di Israele, non ci sarà pace a Beirut, il monito del ministro della difesa israeliano Katz.
14: L'economia.
13: Il peggioramento dell'intero quadro medio orientale sia in Libano sia in Iran inquieta gli investitori, mentre il prezzo del petrolio scambiato in Europa, il Brent, sale del 6% e vola a $97 il barile. Piazza Affari perde lo 0,85%, in linea con la flessione del resto d'Europa. Da oggi, 1 giugno, scatta il rimborso dei pedaggi autostradali per i ritardi dovuti a traffico o a cantieri sulla rete, in attesa di un'app unica per poter chiedere rimborsi. Le principali società autostradali hanno pubblicato oggi sui propri siti web le pagine attraverso cui presentare le domande. Per il blocco del traffico il rimborso sarà pari al 50% del pedaggio per ritardi fino a 2 ore, del 75% per blocchi di durata complessiva tra le 2 e le 3 ore. Il rimborso sarà invece del 100% in caso di blocco superiore alle 3 ore. Sono disposizioni introdotte da una delibera dell'autorità di regolazione dei trasporti. E la stessa autorità ha sollevato perplessità su un altro tema, la costruzione del ponte sullo stretto e le relative aspettative ed introiti. Intanto spuntano 12 milioni già da restituire all'Unione Europea, mentre la società Stretto di Messina respinge le accuse sull'alto numero di dirigenti a libro paga. Sentiamo Alessandro Ciselin.
15: Altri dubbi sul ponte sullo stretto, l'autorità di regolazione dei trasporti, pur non bocciando il progetto in sé, esprime in un parere perplessità sulle previsioni in merito tariffe e pedaggi. Nel documento prodotto dalla società allestita per realizzarlo si stima che al primo anno di prevista apertura, il 2034, la tariffa media annua a veicolo sarà di 27,4 euro e arriverà a 48,7 euro nel 2063. Previsione definita statica dall'autorità, auspicando valutazioni sui costi effettivi, previsione di traffico e altro, tema non di poco conto, anche perché nelle previsioni del governo la manutenzione potrà essere interamente coperta dai pedaggi che il ministro Salvini ha ipotizzato sui 10 euro per auto e ancor meno 7, secondo Pietro Ciucci. E lo stesso amministratore delegato dell'SPA interviene sulle polemiche innescate dalla correzione di bilancio. Spuntano oltre 12 milioni e 300 mila euro da restituire all'Unione Europea a causa, a quanto pare, di ritardi nella progettazione.
13: Il ministro delle imprese del Made in Italy a Parigi per perorare la filiera della moda e del lusso, Adolfo Urso, ha incontrato Bernard Arnault, proprietario del più grande gruppo mondiale del lusso, LVMH, nonché uomo più ricco di Francia e quinto al mondo. Dobbiamo lavorare insieme per rafforzare la catena del valore in Italia, che è diventata la fabbrica del lusso mondiale, anche attraverso un patto di sistema tra Italia e Francia, ha detto Urso. Buoni segnali dall'industria italiana, l'indice PMI manifatturiero di maggio 2026 si conferma in forte espansione, per il quarto mese consecutivo in crescita, raggiungendo 52,9 punti, il livello più alto da oltre 4 anni. 50 punti sono il discrimine tra crescita e arretramento del manifatturiero. Gli analisti spiegano questa nuova crescita anche con l'accumulazione di scorte da parte delle imprese italiane nel timore di future difficoltà a causa dei rincari energetici. La crescita del PMI italiano è tra le più alte in Europa, con l'indice medio dell'Eurozona fermo a 51,6, con Germania, Francia e Spagna dietro all'Italia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

Canzoni napoletane. Nico Desideri e Anthony. Non cambierò. Non smetterò.

te. Io non ce la faccio più a te sta lontano. Ubica gelosia ci sta facendo sparte da sti cuori. Facciamo vincere sta guerra contro la gelosia. Amore, siamo una cosa.

0: super grande affare vendere ed aurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

canzoni napoletane. Antonio Cannata, ti telefonerò.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Bella Radio.
4: Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Anche oggi a piedi.
4: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
5: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
4: Noleggio auto a partire da 30 euro.
5: Chilometri illimitati.
4: Anche senza carta di credito.
5: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
4: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Rocco Hunt, stucore t'appartenne.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

canzoni napoletane. Nico Pandetta e Andrea Zeta, Lady.

0: sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3 tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
4: Bella è sempre con te.
5: Bella Radio, canzoni napoletane, Bella Radio.
6: Sono le 19 e 59 minuti. News.
7: Buonasera da Marco Mancini. A causa delle operazioni militari israeliane in Libano, l'Iran ha deciso di sospendere le comunicazioni con gli Stati Uniti e minaccia una nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Laura Carchidi.
8: L'Iran aveva chiesto il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti, ma a seguito dell'offensiva israeliana ha interrotto i colloqui immediati con gli Stati Uniti, lo hanno annunciato le autorità iraniane. L'azione militare israeliana nel paese dei Cedri è scattata qualche giorno fa a seguito delle ripetute violazioni del cessate il fuoco di Hezbollah e degli attacchi contro le nostre città e i nostri cittadini, aveva spiegato il primo ministro Benjamin Netanyahu, che ha ordinato nuovi raid prendendo di mira anche Beirut, roccaforte di Hezbollah, dove è in corso un esodo dei civili. E poco fa l'Iran ha avvertito i residenti del nord di Israele di evacuare le proprie abitazioni nel caso in cui Israele dovesse portare a termine gli attacchi contro la periferia sud di Beirut. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti implica la cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, le parole del ministro degli esteri iraniano Arganci. Intanto Hezbollah ha risposto uccidendo un soldato israeliano e ferendone altri tre con un drone nei pressi del castello di Beaufort, e oggi una nave mercantile in transito nel Golfo Persico è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato una forte esplosione, ma secondo i media iracheni la deflagrazione è stata causata da un guasto meccanico.
7: In corso le celebrazioni per il 2 giugno, quest'anno ricorrenza speciale, quella per gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne. Oltre al referendum si votò anche per l'Assemblea Costituente. Laura Supino.
9: 2 giugno 1946, in un'Italia in macerie, 12 milioni di italiani e per la prima volta 13 milioni di italiane si recano alle urne per decidere tra monarchia o repubblica e per eleggere l'Assemblea Costituente, che due anni dopo avrebbe dato vita alla Costituzione considerata tra le più belle del mondo. La Resistenza aveva riscattato la vergogna del fascismo, delle leggi razziali, della guerra, e fu solo grazie alla lotta di liberazione che l'Italia poté scegliere da sola il proprio destino, unico tra i paesi sconfitti dell'asse nazifascista. Primo atto fu il referendum istituzionale del 2 giugno. Il paese, con uno scarto di 2 milioni di voti, scelse di essere una repubblica, chiudendo per sempre la storia della monarchia. Le italiane, protagoniste della liberazione, si erano conquistate il diritto di decidere e di candidarsi. In massa parteciparono alle amministrative di marzo, ma il referendum del 2 giugno fu per loro la prima consultazione nazionale. 21 le donne che vennero elette su 501 membri, una sproporzione ancora enorme, ma il loro apporto fu determinante nella definizione dei principi costituzionali, a partire dall'articolo 3, cuore della carta, che assicura a tutti e tutte, senza distinzioni, uguaglianza, diritti e dignità sociale.
7: E poco fa è intervenuto al Quirinale il Presidente della Repubblica Mattarella, rilanciando il ruolo dell'Italia nel nuovo scenario multilaterale. Sentiamo il Capo dello Stato.
10: Tutto questo non deve indurre alla rassegnazione. In nome di un malinteso realismo, che oltre che moralmente deprecabile, rappresenterebbe un grave errore di valutazione. Nel quadro che appare desolante per la legalità internazionale, va ribadito che si tratta di questione di volontà e di scelte. Possiamo decidere, infatti, di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise, avversa alla logica dello scontro e della discordia.
7: Il peggioramento dell'intero quadro medio orientale, sia in Libano sia in Iran, inquieta gli investitori, mentre il prezzo del petrolio scambiato in Europa, il Brent, sale del 6% e vola a $97 al barile. Piazza Affari ha perso quasi un punto, in linea con la flessione del resto d'Europa. Indagini in corso in provincia di Cosenza, dove 4 persone, probabilmente pakistane, sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di carburante lungo la statale 106 ionica. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza, ma al momento nessuna ipotesi è esclusa. È morta la donna che 2 giorni fa era stata picchiata selvaggiamente in casa dal marito. La tragedia è avvenuta a Mister Bianco, in provincia di Catania. La donna, 49 anni, aveva subito un vasto trauma cranico ed era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico d'urgenza. L'uomo, arrestato, ora è accusato di femminicidio. Un aereo Cessna è precipitato in provincia di Bergamo durante una lezione di volo. 2 le persone a bordo. A quanto si è appreso, l'istruttore, 27 anni, è morto, mentre l'allievo pilota di 20 è rimasto gravemente ferito. Un giovane italiano di origine marocchina, residente in Brianza, è stato fermato per terrorismo. Secondo gli inquirenti, il ragazzo si era detto pronto al martirio, celebrando online numerosi attentati dell'ISIS. Il ragazzo, 21 anni, è accusato di essersi associato all'organizzazione terroristica internazionale dello Stato Islamico a seguito di un percorso di indottrinamento e radicalizzazione via web. Al Roland Garros, ancora grande Italia, Cobolli liquida l'americano Zvaida e vola ai quarti, la soddisfazione del tennista romano.
11: Sono esausto, credo di aver giocato una buonissima partita fino al 5-1, anche nel terzo non è che abbia da ricriminarmi niente, ha alzato il livello lui, però sì, sono un po' dispiaciuto per la fine, ma anche molto contento perché poteva andare anche peggio.
7: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di serata.

canzoni napoletane. Maria Nazionale, te voglio bene assai.

0: canzoni napoletane.
1: Buonasera a tutti e benvenuti, ben ritrovati, eccoci qua pronti per una nuova puntata. Buonasera a voi che siete in collegamento direttamente sul nostro canale TV, buonasera sul canale 96 del Digitale Terrestre, buonasera a voi che in questo momento invece ci state ascoltando in radio, in FM e in DAB, buonasera a chi ci segue tramite l'app, buonasera a chi ci segue da Facebook e buonasera anche a tutti i nostri amici che in questo momento invece sono collegati direttamente su TikTok. Allora ragazzi, noi siamo pronti per aprire ufficialmente la nuova puntata, andiamo a ringraziare il nostro sponsor ufficiale, nonché anche l'organizzazione di questo appuntamento, ovvero la nostra fantastica agenzia spettacoli Anime, per tutti i vostri eventi, serate, comunioni, battesimi, eventi di piazza, scene spettacolo, dai grandi ai piccoli eventi, mi raccomando, contattate Anima Agenzia Spettacoli, loro sono pronti per animare quelli che sono i vostri eventi, sono pronti per dar vita ai vostri eventi, sono pronti con gli artisti, tutto quello che vi occorre. Contattate proprio Anima Agenzia Spettacoli che arrivano subito da voi per tutto, risolvono ogni problema, anche perché sono dei ragazzi pronti a venire incontro proprio a chi vuole organizzare qualcosa, quindi affidatevi al meglio. Detto questo, buonasera Salvo, ben ritrovato, abbiamo il nostro tastierista qui già pronto, ora tra un po' ti faccio salutare che arriva anche l'altro microfono. E detto questo, ovviamente tutti gli artisti che questa sera si esibiranno sono proprio ragazzi che fanno parte di questa grande agenzia Anime Spettacoli. Siamo pronti? Anima, ho detto Anime, ma va bene, Anima Spettacoli, assolutamente. Tra un pochino faremo venire qui con noi anche un altro pezzo di questa grande agenzia, perché un pezzo è Salvo, l'altro pezzo ce l'abbiamo di là, dopo ne parliamo tutti insieme. Facciamo arrivare il primo artista, direi di sì, l'artista che ultimamente ci ha tenuto tantissima compagnia, abbiamo fatto tantissimi eventi insieme, un ragazzo che abbiamo conosciuto davvero da giovanissimo, ma con questo grande amore del canto, e devo dire che crescendo la sua dote sicuramente è aumentata ancora di più. Felice di ritrovarlo qui, facciamo un applauso per Vincenzo D'Alessi.
2: Buonasera. Ciao Mary.
1: Ciao Vincenzo, buonasera a te.
2: A tutti.
1: Come stai?
2: Tutto bene.
1: Ah, felice che ci ritroviamo anche questa sera
2: questa
1: nuovamente
2: sera
1: insieme.
2: Più che mai.
1: Anche perché insomma l'agenzia Anima Spettacoli sta crescendo sempre di più, tanti artisti che ne fanno parte, e come ho detto prima, questa sera tutti gli artisti che canteranno fanno proprio parte di questa fantastica
2: agenzia.
1: Iniziamo a cantare, che ne dici? Anche perché stasera siamo veramente tanti, quindi direi di iniziare.
2: Dobbiamo fare veloce.
1: Esatto, direi di iniziare con due brani e poi dopo ci rivediamo, che ne dici?
2: Va bene.
1: Con quale brano vuoi iniziare stasera?
2: Amo solo te.
1: Perfetto, ve lo lascio dedicato anche a tutti gli innamorati, così in maniera romantica, che a noi ci piace.
2: Grazie.
1: Vincenzo D'Alessi.
2: Grazie.

0: Abbiamo iniziato alla grande, bravissimo.
1: Grazie,
0: Vincenzo,
1: Mary.
0: Complimenti sempre. Complimenti anche per la scelta dei brani musicali, perché sono sempre bellissimi. Questo soprattutto meraviglioso anche, lo dedichiamo a tutti. Bravo Vincenzo!
1: Grazie.
0: Il nostro Vincenzo D'Alessi, raga, per
1: buona,
0: i vostri eventi contattatelo. Torni dopo!
1: Sì, sì,
0: quale buonasera! Torni dopo, Vince! Qua ti vogliamo sentire ancora cantare. Grazie maestro Salvo! Lui così appare, scompare, se ne va, senza così. Come se non ci fosse un domani. Di che lo vedi? Di che non lo vedi? Di che lo vedi? Di che non lo vedi? Va bene, ringraziamo il nostro tastierista. Adesso andiamo avanti con il prossimo ospite, che per la prima volta invece è qui all'interno di Bella, all'interno di Bella TV. Ovviamente anche lui fa parte dell'agenzia Anima Spettacoli. Direi di farlo arrivare subito, così lo conosciamo e soprattutto lo sentiamo cantare. Facciamo un applauso per Francesco Quadarella. Buonasera Francesco.
1: Buonasera a tutti, buonasera.
0: E ben arrivato soprattutto. Come stai?
1: Sì, bene, bene.
0: È la prima volta che tu vieni qui
1: Bella Radio,
0: all'interno di Bella. Fai anche tu parte dell'agenzia Anima Spettacoli, lo diciamo.
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi questa sera, insomma, sei venuto qui così ti farai conoscere. Vieni vicino a me, mettiamoci vicini vicini. Poi dopo ti faccio fare i saluti, ti faccio fare tutto quello che c'è da fare. Stasera cosa ci farai sentire? Cosa hai scelto?
1: Sto presentando un brano nuovo dopo tanti, tanti e tanti anni che sono fermo e sto ripartendo da zero.
0: Allora, aspetta, diciamolo. Tu cantavi.
1: Nuovo. Questo è un brano nuovo. Che
0: aspetta.
1: Presento.
0: Allora, tu cantavi già tempo fa.
1: Sì.
0: Poi, come tanti artisti, perché succede nel corso della propria carriera artistica, capita quel periodo che ci si ferma e adesso hai deciso di ritornare a cantare.
1: Sì.
0: Quindi il brano che andiamo a presentare è un brano nuovo.
1: Sì.
0: Uscito da quando?
1: Ora, da stasera.
0: Ah,
1: sto
0: quindi,
1: presentando qui.
0: Quindi, ma su YouTube già si trova?
1: No,
0: quindi è in anteprima, ancora deve uscire.
1: Sì, in anteprima,
0: ok.
1: Bella Radio, sì.
0: Allora, il brano ancora deve uscire, non lo troverete nelle piattaforme, ma arriverà presto. E questa sera, in occasione di questa puntata, lui lo andrà a presentare per la prima volta. Come si intitola questa canzone?
1: Carcerato.
0: E allora io ve lo lascio, facciamo un applauso per Francesco Quadarella. Ritorniamo dopo.

che frega in tasca c'è lo scuro. E pensieri miei, e pensieri miei non si fermano. Pensa ai figli miei, che volessero stare vicino a me. Non vedo l'ora, non vedo l'ora di tornare. E non volassa mai più.

0: Grazie.
1: Complimenti Francesco, complimenti e bentornato. Come ci si sente a tornare a cantare dopo tanto tempo?
0: Si felice.
1: Felice però.
0: Si deve, sì.
1: È emozionato?
0: Felice, sì, ma si deve... come se sto partendo di nuovo da zero, piano piano.
1: È così, ma è bello però l'emozione, la voglia di cantare, la felicità sicuramente è tanta. Questo è un piccolo passo fatto verso una grande vittoria che appunto è il canto. Allora Francesco, prima di andare via, vuoi fare qualche salutino, qualche ringraziamento?
0: Saluto a tutti quelli che mi conoscono, Siracusa, la mia città, un bacio a tutti.
1: Grazie Francesco, Francesco Guadarella, grazie, ci vediamo presto. Torna a far parte anche lui di Agenzia Anime Eventi. Anima, Anima Eventi. A questo punto è arrivato il momento di un altro ospite che anche la scorsa puntata, perché la scorsa puntata abbiamo battezzato questo appuntamento firmato Anima Eventi e lui appunto ne fa parte. L'abbiamo ritrovato dopo tanto tempo e ovviamente anche questa sera non poteva mancare. Quindi facciamo un applauso per Francesco Coppola, che arriva subito.
2: Buonasera.
1: Pronto.
2: Ciao Mary, come
1: Ciao,
2: stai?
1: Ciao Fra. Io benissimo, tu
2: Buonasera
1: come stai?
2: A tutti.
1: Buonasera, sempre complimenti per il look, a me piace tanto Francesco perché è sempre molto elegante, molto stiloso e mi piace.
2: Grazie.
1: Questa cosa. Anche l'occhio vuole la sua parte, bisogna
2: è
1: presentarsi con un certo stile e tu lo rispecchi perfettamente. Com'è andata? Contento di ritornare?
2: Sono felicissimo.
1: Bene,
2: e ringrazio la mia agenzia
1: Anima
2: SC Spettacoli.
1: Esatto.
2: Un applauso, grazie.
1: Anche loro, se, ovviamente anche Mary Milani ne fa parte. Se avete bisogno di una presentatrice, di una cantante.
2: Anche tu, sì, vero,
1: certo, ci sono pure io, sono ovunque. Come il peperoncino, come Pipi Spezzi, come il cacio sul pomodoro col peperone, la forchetta che ce la mangiamo. Vabbè, avete capito, insomma, come tutte cose. Allora, Fra, cosa ci fai sentire stasera?
2: Dimmi amami.
1: Perché?
2: Dimmi amami.
1: Perché?
2: Perché ti dico e mi ami.
1: Giusto, non fa una piega. Ve lo lascio, Francesco Coppola.

0: Complimenti Francesco, Francesco Coppola. Bravo, grazie. Bravo sempre Francesco, complimenti, i due brani bellissimi che anche questa dedichiamo a tutti gli innamorati. Allora, detto questo, vuoi fare qualche salutino?
1: Salutiamo, saluto a tutti i telespettatori.
0: Sempre.
1: Sempre.
0: E ricordiamo sempre che per avere Francesco Coppola dovete contattare l'agenzia Anima Spettacoli.
1: Anima SC Spettacoli.
0: Io SC ogni volta lo lascio da parte, però lo diciamo, Anima SC Spettacoli, perché Francesco è proprio parte integrante di questa fantastica agenzia. Va bene, Fra, ritornerai?
1: Ci vediamo la terza settimana.
0: Certo.
1: Spero di sì, vero?
0: Certo, ecco. Francesco è parte integrante di Anima, quindi insomma sarà sempre con.
1: Allora, un bacio a tutti. Ciao, vi lascio. Alla prossima. Ciao.
0: Grazie,
1: Meli.
0: Francesco. E bravo, bravo, bravo. Allora, visto che comunque anche Meli ne fa parte, vi vado a riproporre anche il mio nuovo singolo. Ringrazio assolutamente Anima SC Spettacoli. Voglio salutare, un bacione grande che l'avevo promesso, Giampiero Napoli, la Napoli Fish. Un bacione grande, Giampi, a te e a tutta la Napoli Fish. E adesso vi vado proprio a presentare l'ultimo singolo che è uscito ancora una settimana, il brano che porta come titolo Bomba Atomica. Brano scritto per tutte le donne, perché siamo tutte bellissime. Cantate insieme a me. Vamos!

0: grazie. Nuovo singolo, raga, lo potete trovare in tutti i digital store, ovviamente. E grazie sempre. Preparatevi, perché comunque c'è un nuovo brano in preparazione. Grazie all'agenzia Anima Spettacoli, appunto, scritto. Stay tuned, stiamo arrivando, ci sarà una bellissima novità, bella carica. Allora, adesso direi che è arrivato il momento di un altro ospite, un altro artista, che anche lui conosciamo bene, perché insomma canta da tantissimo tempo. Scorsa settimana è stato con noi e ritorna, non poteva mancare. Facciamo un applauso per Gianni Ventura. Accendilo. No, sei spento. Adesso è acceso.
1: Si spendo e accendo.
0: L'accendono. Buonasera, Gianni Ventura.
1: Buonasera, come va?
0: Sta va bene, e tu come sta va?
1: Ma sempre bene.
0: Sempre bene, sempre con il sorriso, sempre
1: sì,
0: carichi.
1: Sì.
0: Siamo contenti. Ci siamo visti scorsa settimana. Dimmi.
1: Ci siamo visti scorsa settimana.
0: Ovviamente non potevi mancare, anche perché io stasera ho una richiesta particolare. Visto che è uscito il tuo nuovo brano, volevo chiederti se stasera ce lo fai riascoltare.
1: Lo facciamo.
0: Ci mancava se non me lo facevi ascoltare. Quindi abbiamo due brani, poi dopo facciamo tutto il resto.
1: Allora facciamo Fai paura come primo
0: fai
1: brano.
0: Fai paura, che mi piace, la voglio dedicata, grazie.
1: Guarda, Franco Spatta come fa.
0: È bello, bravo, lui già
1: ciao,
0: sta staccando.
1: Sebastiano D'Oro,
0: un bacio.
1: Un abbraccio. E voglio salutare alla piccola Morgana. Ciao piccolina, ciao mio nipote.
0: Gli mandiamo un bacio. Iniziamo allora con c'è qualche altro salutino che vuoi fare prima di cantare?
1: Tutte le persone che ci seguono. Concetto Caruso, le signore qui presente.
0: Come signore?
1: L'agenzia.
0: Io ero tutti mascoli, diventano femmine. Patata.
1: Ah, magari femmine ci
0: certo
1: fai.
0: Ah, tu c'è, una bella donzella. Una gran bella donzella.
1: L'agenzia
0: Anima
1: Eventi.
0: E poi?
1: E tutte le persone che ci seguono, dai.
0: Bella! Andiamo con Fai paura? A tutte le donne, ragazzi, glielo dico io.

0: toccato meglio noi.
1: Gianni Ventura.
0: Questo brano è in attesa del video che uscirà alla fine della settimana prossima.
1: Ok, quindi prossima settimana la fine sarà ufficialmente online, facciamo i complimenti.
0: Il titolo è Peccato meglio no.
1: Peccato meglio no, ecco, salutiamo Danilo, bellissimo brano.
0: Ciao,
1: complimenti.
0: Danilo,
1: un bacione.
0: Alla mia mogliettina.
1: Ovvio.
0: Un saluto.
1: Rigorosamente.
0: Ciao bella.
1: Gli mandiamo un bacio, complimenti sempre Gianni. Devi fare qualche altro salutino?
0: Sì. Chietti, ciao Chietti, Antonella Garozzo.
1: Sì.
0: E c'era uno c'era un
1: Vai.
0: Checco. Checco.
1: Complimenti Gianni, sempre davvero di cuore.
0: Okay.
1: Noi ci vediamo la prossima puntata.
0: Buonasera a tutti, buonasera, grazie.
1: Gianni, grazie. Allora, adesso abbiamo un altro artista che per la prima volta è all'interno del programma di Bella Radio, ovviamente. Lui viene direttamente da Palermo. Facciamo un applauso a Peppe Leone.
2: Prova.
1: Ciao.
2: Buonasera,
1: Peppe.
2: Buonasera a tutti.
1: Buonasera a te, ben arrivato. Come stai innanzitutto?
2: Bene, bene, grazie.
1: Bene. Allora, questa è la prima volta che vieni all'interno di Bella Radio.
2: Sì.
1: Ancora sei molto giovane, complimenti. Anche tu parte dell'agenzia Anima Spettacoli, ovviamente.
2: Sì.
1: A che ora siete partiti? Siete venuti da Palermo voi?
2: Sì, veniamo da Palermo, siamo partiti alle 4:30.
1: Alle 4:30, va bene, dai, è un orario decente, così avete fatto anche una bella passeggiata.
2: Volevo fare due saluti, posso?
1: Certo.
2: Devo salutare il mio maestro Gino Sandrelli e una mia amica che canta anche lei, Meliti.
1: E la salutiamo.
2: Bravissima anche, andatela a seguire tutti, a tutta la sua famiglia.
1: Li salutiamo, seguite i ragazzi, soprattutto quando sono giovani che meritano assolutamente di crescere. Quanti brani hai realizzato già?
2: Per ora due.
1: Ce li farei sentire?

0: Tutti e due stasera cosa hai portato?
1: Farò sentire Malacatena e il mio Medlin.
0: Ok, io ve lo lascio, quindi lo facciamo cantare, facciamo un applauso per Peppe Leone.
1: Grazie.

0: Grazie.
1: Peppe Leone, bravissimo Peppe, complimenti anche per il Midley. Hai fatto ballare tutti con la scelta di tutti questi
0: Grazie.
1: Brani, belli, freschi, ci hanno portato un po' di allegria in questa bellissima serata. Complimenti
0: Grazie
1: Peppe. Stai preparando qualcosa adesso, visto che hai detto che ancora
0: sì.
1: sono usciti due brani? Ci sono brani in preparazione?
0: Sì, sì, sì.
1: Benissimo, si sta lavorando, quindi non ci si ferma. Mi raccomando ragazzi, seguitelo perché è molto bravo e merita. Grazie Peppe,
0: Grazie
1: vuoi fare
0: voi,
1: qualche
0: Grazie
1: altro
0: mille.
1: Saluto?
0: Sì, sì. Voglio salutare di nuovo il mio maestro Gino Sandrelli.
1: Perfetto, ti
0: Grazie
1: aspettiamo.
0: Mille.
1: Grazie Peppe, grazie a te. Continuiamo raga, perché siamo quasi addirittura di arrivo. Abbiamo ancora un altro ospite che insomma si deve esibire. L'abbiamo avuto anche lui scorsa settimana, ci ha fatto sentire due brani bellissimi e questa sera non sarà di meno. Facciamo un applauso per Daniele Vecchio.
2: Buonasera, buonasera, ciao Mary.
1: Ciao Dani.
2: Buonasera
1: a tutti. Benvenuto come sempre anche a te. Tutto bene?
2: Tutto bene, grazie. Tu?
1: Tutto bene, grazie.
2: Sei una bomba atomica.
1: Allora. Sì, una bombissima atomica. Ti piace? Ti piace?
2: Sì,
1: bella, vero? Bella fresca. Aggressiva come piace a noi. Allora, Peppe, i saluti. Sì, Peppe. Dani, i salutini li facciamo dopo.
2: Sì, sì, sì, certo.
1: E adesso intanto cantiamo.
2: Cantiamo, cantiamo, dai.
1: Cosa hai scelto? Ci siamo...
2: Mi
1: sta
2: brano...
1: facendo suonare il telefono qua dentro. Sì, scusami.
2: Un mio brano, un'ultima occasione.
1: Ok, e dopo lo annunci dopo quale sarà il prossimo?
2: Sì.
1: Ve lo lascio. Un
2: Dopo
1: applauso.
2: Sarà una cover.
1: Perfetto. Daniele
2: Grazie.
1: Vecchio.

Grazie. Sì, adesso buon compleanno di Alessio. La dedichiamo a tutti quelli che oggi compiono gli anni, per restare in tema, e a tutti quelli e gli ascoltatori di Bella Radio TV, un grosso bacio da parte mia. A tutti, dedicato a tutti, presenti e non presenti. Grazie.

0: Grazie, grazie mille davvero.
1: Daniele Vecchio, bravo Dani, complimenti.
0: È sempre emozionante cantare qui da voi, è una cosa bellissima.
1: Ma l'emozione ci deve essere sempre, sempre, sempre, sempre, perché se manca quella non si canta più. Giusto. E complimenti sempre, Dani. Tu vuoi fare qualche salutino?
0: Sì, certo, salutiamo tutti i telespettatori che ci seguono, tutti quelli che mi conoscono, ovviamente chi segue il mio profilo TikTok, Daniele Vecchio, unico profilo, e un abbraccio, un bacio.
1: Grazie Dani, come sempre gentilissimo. Ciao. Ci vediamo la prossima settimana.
0: Ciao,
1: grazie,
0: tutti.
1: Grazie. Allora, noi siamo in chiusura e prima di ringraziare il nostro sponsor, nonché anche l'organizzazione di questa puntata, io vorrei proprio loro qui insieme a me. Quindi riaccogliamo il nostro Vincenzo D'Alessi e facciamo un applauso anche a Carmelo D'Alessi, che ancora...
2: Eccomi.
1: Mi salvo, buonasera. Carmelo,
3: buonasera,
1: eccoti.
3: Buonasera.
1: Allora, visto che siamo in chiusura, prima di fare i saluti tutti insieme e fare il tutto, ricordiamo ancora una volta, parliamo di questa fantastica agenzia Anima Spettacoli.
3: Che ne fai parte anche tu, no?
1: Certo, l'abbiamo detto.
3: Perciò,
1: quindi,
3: se ti vogliono come presentatrice, come cantante.
1: Certo,
3: giusto?
1: C'è il nostro Carmelo qui all'agenzia Anima Spettacoli e diciamo anche che c'è in preparazione questo nuovo brano.
3: SC, certo.
1: Scusatemi, sì, SC, io lo lascio.
3: Mi corregge, Francesco. Mi corregge,
1: sì, hai capito? Anima SC spettacoli, bravo, agenzia,
3: bravo,
1: per i vostri
3: bravissimo,
1: eventi.
3: Bravissimo,
1: oh,
3: bravissimo.
1: Facciamo a mettere SC magari in do logo. È un niente logo, non lo vedo io. Ok.
3: Certo.
1: Quindi mi raccomando, contattateli per i vostri eventi.
3: Su TikTok,
1: esatto,
3: così.
1: Per i vostri eventi, se avete feste private, se avete eventi di piazza, se avete matrimoni, se avete compleanni, cene,
3: se
1: spettacolo.
3: Si fa la festa. Di feste di più.
1: Quando non stai bene con uno e
2: feste,
1: ti ci lasci.
2: Stile, matrimoni
1: bravo, tutti i cosi, tutti i cosi, va tutto. Contattateli perché, come vedete, ci sono tanti artisti che fanno parte di questa fantastica realtà e tanti che sicuramente ne entreranno a far parte. Anzi, se c'è qualche artista che vuole entrare a far parte, può contattare direttamente la pagina, perché la trovate su TikTok, potete andare a vedere un po' quelli che sono anche gli ospiti. E poi soprattutto anche per i preventivi non vi preoccupate, perché la soluzione si trova sempre, perché in questi casi è sempre giusto accontentare il cliente.
3: Certo.
1: Poi ringraziamo anche Scaredil, se dovete ristrutturare casa, se avete bisogno di qualsiasi cosa, loro sono dei professionisti nel settore, anche per i preventivi, chiavi in mano, loro pensano a tutto, entrate a casa vostra, un gingillino vi realizzano, quindi ristrutturazioni, impianti, potete contattare il 352 08 97 271, quindi grazie anche a Scaredil.
3: Okay,
1: allora, prima di andare in chiusura, volete dire qualcosa, volete fare qualche salutino?
3: Come finiamo questa canzone? Voglio tutti i ragazzi. Okay. Che l'altra volta non l'abbiamo potuto fare. Per farci una foto.
1: Ma
3: tutti.
1: Lo vuoi fare in diretta?
3: In diretta?
1: Vabbè, lo facciamo in diretta allora. Lo facciamo ora o dopo?
3: Come finisce la canzone?
1: Sicuro.
3: Allora, facciamo ora.
1: Venite tutti gli ospiti, tutti da dietro, da dietro, non mi fate bagianate. No, perché c'è la capacità che arrivano così. E tu vedi in televisione, vedono una zummuliatas, come si suol dire, di persone che arrivano. Invece adesso. Salvo.
4: Tu sai com'è nata questa agenzia?
1: Com'è nata?
4: Perché io e Carmelo, che siamo i protagonisti.
1: Certo.
4: E poi siete la forza.
1: Certo.
4: Dell'agenzia. Ci mettiamo l'anima su ogni cosa che facciamo, perciò è nato
1: l'anima. Anima, bellissimo. Aspetta, adesso la facciamo. Venite, venite, mi siete messi a Muzum, venite. Qualcuno si può mettere anche qui inginocchiato? C'ho una cicala io? Ah, è la sveglia della pillola, toglietela.
3: Football.
1: È la mia...
3: Tipo football.
1: Sì, è la sveglia. È carina la mia sveglia, così non stressa. Va bene, ragazzi, fate un sorriso a 360 denti e guardate l'uccellino, ovvero Sonny. Cheese! La foto la troverete anche nella pagina Facebook, Instagram di Bella, quindi lì troverete tutto. Ringraziamo tutti gli ospiti che sono stati questa sera parte del programma e hanno allietato sicuramente questi 60 minuti. Spero che tutti voi siete rimasti molto contenti di questa nuova puntata, dei ragazzi che sono stati qui e vi abbiamo tenuto un po' di compagnia in questo inizio settimana, giusto? Volete ringraziare qualcun altro, raga, prima di salutare?
3: Tutti gli spettatori. tutti gli spettatori, tutti quelli che ci seguono,
2: la nostra famiglia, la nonna che ci aspetta
3: la
2: a casa,
3: nonna, certo.
1: Una volta. Mamma. Ecco, e tutti, grazie anche al nostro Salvo come sempre, ma soprattutto grazie a tutti voi che siete stati con noi.
4: Io mi associo ai saluti alla famiglia, ai fratelli, perché sono come fratelli, e a tutti i nostri artisti che cantano per noi.
1: Perfetto, grazie anche a te Salvo. Noi andiamo a chiudere con quale brano?
2: Lello.
1: Buona serata a tutti, Vincenzo e Carmelo D'Alessi. Ciao, grazie a Salvo, ciao a tutti.

0: Grazie a tutti, buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte. Buonanotte. Grazie.
2: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
3: Accendi Bella.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa un aguaglione, un piezze mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata. Bella
1: radio. Canzoni napoletane.
2: Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

qua da votammo giurata. Ta nessuna cosa buona c'è da falassa. Ta ricordo. O diceva sempre tu. L'amore vero. Nemmeno Dio papà cancellà. Quando passa pure una di 100 anni. Vita mia. Io ti aspetto sempre a casa.

0: Vivere un attimo. Accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Francesco Merola, come già fa?
3: Stasera sì,

tutti scurno e vado si da già vasa. Ma pare una creatura questo dell'acqua e mare. A me tu si ora spire che

canzoni napoletane. Giovanna Desio, Perdutamente e te,

0: bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Come si è fatto giù questo carro così? Io mi ricordo quando si è venuto a mondo, perché io con papà stavamo sempre insieme, faticavamo e tornavamo a casa pure troppo una settimana. Quanta pazienza che ti portavamo con papà. Ma si è cresciuto e ti è la stessa passione mia, che le cantava. E io potevo far capire quanto ti voglio bene. Sono lì che ti dico si possa cantare una canzone a voce. Siamo con te.
1: Gioele Spadaro e Gianni Vezzosi canta insieme Cumma.
3: Ba,

0: Zoe, mo mi dici la verità, ti è piaciuto?
1: Come non mi è piaciuto? È pure troppo assai.
2: Bella radio.
3: Sono le 22 e un minuto.
4: Oh, oh, oh, bella, bella radio.
2: Canzoni napoletane.

canzoni napoletane. Gianni Fiorellino, auguri, fragolina.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Franco D'Amore e Joseph. Non è lei.

canzoni napoletane. Mario Forte non sape fa l'amante.

si bella questa la sposa, come si bella papà, amarone da compagno, amarone da compagno.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane. Francesco da Vinci, mamma mia.

Canzoni napoletane. Marsica, si perdesse a te.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Gianluca Capozzi. E che fa?
3: Sembra

0: pennello amato, ma a dostaie.
1: Ma quando ti immagino aspettare, non tengo su né strusciata ancora, non tengo geni che ammalerà, ma manca forza sto aspettando e moro. Ma faccio fuori sta finestra, sì,

0: ci ho pensato. Cucchi ti è piaciuto, ci sembra pazziata. Levuta e cacciata. E voto tanto buffa. Quante storie sono dite e venute. Su scese si aiuta, su sulle passate. Nessuno è restata.
1: Non te lo devo sposare.
0: Come un gratto è un amore forzato. È una corda tirata, con tempo spazzata.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Tony Marciano. A chi bella femmina.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Se la mattina mi scetasse e non ci stai, e se in un giorno tu morisci che te ne vai.
1: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
2: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento sola, se gli occhi tuoi non fanno luce rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

0: canzoni napoletane.
1: Valeria Giuffrida e figlie.

0: Canzoni napoletane. Giusy Attanasio e Ciro Rigione, Si nascesse ancora.
1: Si non do conoscevo

si nascesse ancora, tornasse a te portare vicino a stessa mano. Quello male che a noi ci conosce già, e con noi ha pazziato già, e si nascesse ancora, scegliesse sempre a te.

canzoni napoletane. Bema, feat. Fabiana, 24 carati.

al chiaro di luna sulla riva del mare. Chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: Ciro Rigione e Nancy Coppola. Che chiagna fa?
1: Ma che chiagna fa? T'ha deluso prima amore, tu perché stavo morì? Te ne stai facendo colpa, sarò brutta, chi lo sa? Ti sporcato tutto l'occhio che truccato non lo fa. Usta chiusa in da sta.

0: Bella Radio.
1: È l'una e due minuti.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: Le migliori.
1: Gianni Vezzosi e Gianni Celeste, non saprai mai.
2: Quanta neve sta facendo, tutta bianca è diventata la civiltà. È Dio. Dio che freddo si congela col respiro, che squarisca il darmi un po'. 25 di dicembre, data che mi fa morire senza te. Cambierebbe tutto questo se potessi fargli auguri.

0: Sal Da Vinci, da lontano.
1: Saranno i miei desideri che bussano al cuore.

voglio bene, ti voglio bene dare qua la mamma mia. Quando sto solo, quando sto solo, non lo sai che fumo lì. Non guardo manca una voglia, mi sa lì. E tu sai perché?

0: le migliori.
1: Gigi D'Alessio, amore mio.